0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Byth, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons.

Sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

Rock Whale. Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968. Un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Est in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

reputation of American boy, ah, American boy. Rock Wave, l'onda del rock, termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: Hey, hey.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Now you come a different style of music.
1: Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Paolo Casisa presenta Il rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi propongo l'ascolto di uno dei più sottovalutati gruppi rock americani degli anni 60 e 70. Si formarono a Los Angeles nel pieno fermento della scena psichedelica californiana. Il loro mix di virtuosismo tecnico, sperimentazione sonora e sensibilità lirica li pone accanto a giganti come Love, The Birds, Frank Zappa e Jefferson Airplane, pur con uno stile assolutamente unico. Il loro sound, infatti, scompaginò decisamente ciò che proponevano i loro colleghi, poiché con una manciata di dischi riuscirono nell'intento di fondere rock, folk, blues, jazz, progressive e psichedelia, creando sonorità che allo stesso tempo conquistarono un pubblico raffinato, ma furono anche causa di divisione tra i componenti che portarono al loro scioglimento. Ecco a voi gli

Gli Spirit nacquero nel 1967 su iniziativa del chitarrista 17enne Randy Craig Wolf, che un anno prima aveva suonato con Jimi Hendrix a New York nel gruppo Blue Fame, e fu proprio Hendrix che lo soprannominò California per distinguerlo da un altro Randy del gruppo. Così iniziò il mito di Randy California, che fondò gli Spirit con Jay Ferguson alla voce, Mark Andes al basso, John Locke alle tastiere e col suo patrigno Ed Cassidy, noto batterista 45enne che aveva già una luminosa carriera in ambito jazzistico. Davvero uno strano connubio tra un adulto e quattro ragazzini. Il loro primo album omonimo uscì nel 68, ritagliandosi un posto di rilievo nella storia della musica rock di tutti i tempi. Yeah!

ragazzi erano così prolifici che nel 68 fecero uscire un secondo album intitolato The Family That Plays Together, nel quale spiccano belle canzoni psichedeliche come questa.

Nel 1969 gli Spirit pubblicarono il terzo album intitolato Clear, un lavoro di non ritorno che segnò indelebilmente la loro incredibile capacità di creare brani davvero diversissimi tra loro, anticipando atmosfere di almeno un decennio al riguardo di quella

Un critico musicale della rivista Village Voice definì gli Spirit un gruppo di talento ma con le viscere di cellophane, e Randy California l'equivalente rock dei jazzman cool degli anni 50, elogiando Clear per aver concentrato canzoni di eccellente rock sulla prima facciata, ma di come sul lato B ci fossero brani che dimostrassero che la band fosse incredibilmente vuota. Verifichiamo assieme, iniziando dal corposo rock blues di Dark-Eyed Woman.

Gli Spirit avevano un grande talento a scrivere brani belli che duravano pochi minuti. Sentite questo, in cui le chitarre stratificate di Randy California e virtuose melodie vocali dimostrano emozionante completezza nonostante l'armonia sia praticamente formata da un accordo e mezzo.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: E fino a qui siamo al lato A di questo controverso album. Poi giriamo il disco e ci imbattiamo nella pietra dello scandalo, intitolata Ice. Certo, era il 1969. In Inghilterra i King Crimson avevano appena inciso In the Court. In America ancora doveva esplodere il genio di Frank Zappa e quello della Manavision Orchestra. La critica musicale non era evidentemente pronta a grandi novità sonore. Il grande talento chitarristico di Randy California con questo brano si avventurò a sorpresa in quel mondo di fusione che tanti anni dopo avrebbe sancito l'enorme successo di Pat Metheny. Con Ice, una sorta di cantilena folk del Centro America, si trasformò in uno stupendo brano che anticipò tutto il fenomeno di confine tra rock e jazz, nota come fusion. Alla faccia di quel critico.

Un altro capolavoro della band è The 12 Dreams of Dr. Sardonicus del 1970, un concept album ambizioso e avanguardistico. Nel disco convivevano assieme mondi davvero lontani tra loro. Verifichiamoli uno alla volta. Questo è il corposo blues del brano I Got a Line on You.

Ora invece ascoltiamo il brano intitolato Space Child, dove ci troviamo davanti un elegante brano strumentale jazzato in 6 ottavi, sicuramente stimolato dalla grande esperienza di Ed Cassidy, che negli anni 50 e 60 mise le sue bacchette, le sue spazzole al servizio di miti come Art Pepper, Roland Kirk, Lee Konitz, Jerry Mulligan e Cannonball Adderley.

Qualche tempo dopo, Jay Ferguson e Mark Andes lasciarono gli Spirit per formare i JoJo Gunn. Così la formazione resistette ancora per alcuni anni, incidendo altri 3 album. L'ultimo brano in ascolto è Nature's Way, uno dei pochi successi radiofonici degli Spirit, tratto proprio da Dr. Sardonicus. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tale.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dal

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: Carolina Hardcore Ecstasy.
1: La musica è la mia passione. Mi ispira.
2: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche Everybody per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Caro ascoltatore, buenas días. Yo soy el portavoz del señor Mauricio Castelvetro. Il mio capo. Ecco. Va ora in rete una sua selezione musicale. Buon ascolto con Radio Talpaz.
1: Cereal, I like all cereal. Yes, porridge is nice. Oh, God. Any cereal, I like all cereal.

0: tagliate alla giuliana.
1: Unprogrammed Musica Pathemi by Maurizio Castelvetro.

All right.

Siete pronti a riprendere il cammino? Chiamate a raccolta i vostri amici, le vostre idee, le vostre passioni. Radio Talpa è tornata. Radio Talpa, seguici su www.radiotalpa.it, www.radiotalpa.org. 24 ore al giorno, ogni giorno.

Eco. Muy bien. Hai ascoltato una selezione musicale, curata dal mio capo, il signor Maurizio Castelvetro. Continua a rimanere all'ascolto di Radio Talpaz.

0: Musica indipendente, ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi con le novità discografiche indipendenti. Nostra ospite sarà Kiku nello spazio interviste, ma come sempre a scaldare i motori di Ora Musica ci pensa un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori, il ricordo di Banana Republic, un tour bellissimo del 77-78, quegli anni lì, che poi è stato immortalato in un live imperdibile se vi piace la musica d'autore. E oggi abbiamo aperto con questo ricordo il nostro viaggio Ora Musica, le novità indipendenti. Siamo alla novità al primo ascolto, un graditissimo ritorno, quello di Marcello Pieri, molti lo ricorderanno per Se fai l'amore come cammini, oppure a Sanremo con Femmina. Questo è il suo nuovo singolo, Sei il primo della lista.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate con i protagonisti di Ora Musica oggi ci portano sull'Appennino Reggiano. Adesso dove esattamente ce lo racconterà lei, Alessia Castorini in arte Kiku. Ciao Alessia, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti voi.
0: Ecco, dove siamo esattamente?
1: Allora, è un piccolo borgo vicino a Casina.
0: Casina, quindi provincia di Reggio Emilia?
1: Esatto.
0: Ok, allora parliamo un po' del tuo progetto invece. C'è questa canzone che stiamo proponendo, Fight for the Light, e come ce la racconti?
1: Allora, vediamo come riesco ad essere abbastanza sintetica. Fight for the Light, vabbè, intanto il titolo è già di per sé abbastanza chiaro, Combatti per la luce. È una canzone che è nata comunque da un lungo percorso di
0: periodo di buio,
1: no? Sì, tanti bui, tanta trasformazione comunque, e quindi alla fine, dopo aver attraversato tanti ostacoli come me, poi tante persone, no? Ho voluto dar voce a questo bisogno di resilienza, no? Di resistenza, insomma di rinascita, e quindi quel bisogno anche di speranza,
0: quindi positività.
1: Assolutamente, eh? Assolutamente.
0: Senti, questo brano è a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: Allora, Fight for the Light in realtà è il quinto di un progetto più ampio.
0: Quindi arriverà un album?
1: Sì, dovrebbe, cioè nel senso che è già embrionale, è un progetto più ampio, un album, un concept album che si chiama Soulborn. E quindi sì, in realtà è solo il quinto, più o meno saranno una decina di brani.
0: Tu sei anche molto attenta alla musica.
1: Beh, bisogna, perché è da lì che poi si dà voce alle emozioni.
0: No, no, è vero, però sai, oggi no, non è così evidente, nel senso che ben venga che c'è ancora qualcuno che le guarda queste cose, perché tante cose che escono sono fatte un po', no? E invece sì, nelle cose che già in questo brano sento diverse sfumature, si sente che c'è dietro un bel lavoro, uno studio.
1: Ma io sono sempre stata una grandissima divoratrice di musica, veramente di tanti generi, comunque ho studiato anche la lirica, insomma, quindi proprio tante contaminazioni.
0: Ti lasci influenzare, quindi non sei in un'unica direzione.
1: No, assolutamente no, anche perché le emozioni non possono avere etichetta. Io parto da questo presupposto.
0: Verissimo. Di questo brano c'è anche un video?
1: Sì, ho fatto un lyric video perché comunque diciamo che all'interno del progetto di Kiku è molto importante anche la parte proprio visual, cioè mi piace essere avere anche la parte visiva, perché penso che sia molto importante anche la teatralità, insomma. E quindi sì, c'è un lyric video con delle immagini che scorrono, che raccontano proprio un po' il percorso accompagnato dalle parole del testo. Sì.
0: Bene, allora a questo punto diamo, beh, chiaramente il video bisogna andare su YouTube, si scrive Kiku,
1: sì,
0: Fight for the Light e arriva, ma
1: esatto.
0: Per trovare Kiku in rete?
1: Allora, Kiku in rete c'è su Instagram, su Facebook e WhatsApp, nel senso che anche su WhatsApp ho un canale ufficiale.
0: Semplicemente Kiku?
1: Kiku, sì, perché poi dopo, beh, official Kiku.
0: Official,
1: sì, direi
0: Kiku.
1: Di sì. Sì.
0: Adesso anche su Ora Musica.
1: Kiku Official.
0: O Official Kiku.
1: Sì.
0: Adesso
1: sì,
0: anche su Ora Musica. Andiamo ad ascoltare Fight for the Light. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi. Quando

0: Oggi alla musica nello spazio interviste c'era Kiku e questa era Fight for
1: RadioTapa.it.

Tra le mie felpe è il nuovo singolo di Nuvo, novità al primo ascolto, Aura Musica, altro brano per l'estate 2026, già conosciuto da chi ci segue, il nuovo singolo dei Tepura, Baby Tu Resti.

0: Baby Tu Resti da Bologna. Ci sono i Tepura con questo singolo. I Tepura li avevamo conosciuti sotto Natale, avevano fatto una canzone natalizia e poi appunto sono tornati recentemente con questo singolo Baby Tu Resti, edito dall'etichetta San Luca Sound, dei miei amici Manuel Lauteri e Renato Droghetti, che saluto. Adesso alla musica c'è Maurizio Pirovano.
1: Ti lascio

0: La nuova canzone di Maurizio Pirovano a rappresentare il suo nuovo album era Commedia Americana.
1: A proposito di musica, Bob Marley era convinto che la musica può rendere gli uomini liberi. Radio Talpa.

0: questione.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob, si chiama Unico Colore, il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna ad uno dei momenti attesi del nostro appuntamento quotidiano, quello con i ricordi.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: 1980, Gianni Togni, Luna.

0: fa viaggiare nel tempo, e oggi abbiamo ritrovato Gianni Togni in uno dei suoi grandi successi. Siamo nel 1980, Gianni Togni se la passava molto bene perché in quegli anni ha sfoderato alcuni singoli veramente importanti. Luna è uno di questi, ma come dimenticare anche ad esempio Giulia, altro grande successo di Gianni Togni. Domani altro classico alla stessa ora, adesso invece ascoltiamo Cambierei anche il nome, la canzone di Gabriele Trapani.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

0: Cambierei anche il nome. Il singolo che arriva dopo Voodoo, altro brano che segna il ritorno di Gabriele Trapani da Palermo con il nuovo progetto. L'hai ascoltato qui, Aura Music.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it, da Cattolica, Italia.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

Roxy B con il nuovo singolo che si intitola La forza che vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

La migliore musica italiana indipendente la puoi ascoltare su Radio Talpa Web Radio. Nuove proposte nella selezione Alca Records. In rete ogni lunedì alle ore 14, sempre su Radio Talpa Web Radio.

0: American half pound of sweet pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
1: Radiotalpa.it. It's a rock and roll station.
0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Ci sono anime che hanno stelle azzurre, mattini sfioriti tra foglie del tempo, casti cantucci che conservano un antico sussurro di nostalgia e di sogni. Altre anime hanno spettri dolenti di passioni, frutta con vermi, echi di una voce arsa che viene di lontano come una corrente d'ombre, ricordi vuoti di pianto e briciole di baci. La mia anima è matura da gran tempo e si dissolve confusa di mistero. Pietre giovanili, consunte di sogno, cadono sulle acque dei miei pensieri. Ogni pietra dice: Dio è molto lontano.

là, nei giardini dei Salici, che io e la mia amata ci incontrammo. Ella passava là, per i giardini, con i suoi piccoli piedi di neve. Mi invitò a prendere amore, così, come veniva, come le foglie crescono sull'albero. Ma io, giovane e sciocco, non volli ubbidire al suo invito. Fu in un campo, sui bordi del fiume, che io e la mia amata ci arrestammo. E lei posò la sua mano di neve sulla mia spalla inclinata. Mi invitò a prendere la vita così come veniva, come l'erba cresce sugli argini. Ma io ero giovane e sciocco. E ora sono pieno di lacrime.

vinta una grotta scura, dormono i zampugnara. Dormono appese i muri e ronfano e zampugna, quasi abbuffata ancora all'urda manuvena. E ghianca accumparisce e saglia in cielo dinta a chiara nottata a luna chiena. Dormono, a mezzanotte chiudono ora ci manca, e si sparano botte, s'appicciano bengale, e si canta e si suona per tutto vicinato. Ma o bambaniello non è nato ancora, e non si è aperta ancora o viscovata. Fora, dopo magnata, esce infugata a gente, cado viene gelata, vi fierra da cancella, trasa furi ogni tanto. Ecco viene, ecco fridda, goppa paglia pugnente, appara, appara, dormono stracco e strutta, i zampugnara.

0: Pronunzio il tuo nome nelle notti scure, quando sorgono gli astri per bere dalla luna e dormono le frasche delle macchie occulte, e mi sento vuoto di musica e passione. Orologio pazzo che suona antiche ore morte, pronunzio il tuo nome in questa notte scura e il tuo nome risuona più lontano che mai, più lontano di tutte le stelle, più dolente della dolce pioggia. T'amerò come allora qualche volta. Che colpa ha mai questo mio cuore? Se la nebbia svanisce, quale nuova passione mi attende? Sarà tranquilla e pura. Potessero le mie mani sfogliare la luna.
1: Tanta emozione a Radio Tappa.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Pace non cerco, guerra non sopporto. Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno, pieno di canti soffocati. Agogno la nebbia ed il silenzio in un gran porto. In un gran porto pien di vele lievi, pronte a salpar per l'orizzonte azzurro, dolci ondulando, mentre che il sussurro del vento passa con accordi brevi. E quegli accordi il vento se li porta lontani sopra il mare sconosciuto. Sogno. La vita è triste ed io son solo. Oh quando in un mattino ardente l'anima mia si sveglierà nel sole eterno, libera e fremente.

aiutami. E si copre con le mani il viso, tirato, roso da una gelosia senile, che non muove a pietà come vorrebbe, ma a sgomento e orrore. Solo tu puoi farlo. Insistono di là da quello schermo le sue labbra dure e secche, compresse dalle palme, farfugliando. Non trovo risposta, la guardo, offeso dalla mia freddezza, vibrare a tratti dai gomiti puntati sui ginocchi alla nuca scialba. L'amore snaturato, l'amore infedele al suo principio. Rifletto e aduno le potenze della mente in un punto solo tra desiderio e ricordo, e penso non a lei, ma al viaggio con lei tra cielo e terra per una strada d'altipiano che taglia la coltre d'erba brucata da pochi armenti. Vedi, non trovi in fondo a te una parola. Gemono quelle labbra tormentose, schiacciate contro i denti mentre taccio e cerco sopra la sua testa la centina di fuoco dei monti. Lei aspetta e intanto non sfugge alle sue antenne quanto le sia lontano in questo momento che m'apre le sue piaghe, e io la desidero e la penso com'era in altri tempi, in altri versanti. Perché difendere un amore distorto dal suo fine, quando non è più crescita né moltiplicazione gioiosa d'ogni bene, ma limite possessivo e basta? Vorrei chiedere, ma non a lei, che ora dietro le sue mani piange, scossa da un brivido, a me che forse indulgo alla menzogna per viltà o per comodo. Anche questo è amore. Quando avrai imparato a ravvisarlo in questa specie di messa, in questo aspetto avvilito, mi rispondono, e un poco ne ho paura, e un po' vergogna quelle mani ossute e tese da cui scende qualche lacrima, tra dito e dito spicciando.

Taglio per Susan O'Neill Roe. Che brivido! Il pollice invece della cipolla, la cima via di netto, eccetto che per un piccolo sportello di pelle, un cappelluccio smorto, poi quel velluto rosso. Piccolo pellegrino, l'indiano ti ha scalpato. Il tuo bargiglio di tacchino è un tappeto srotolato dal cuore, su cui muovo, tenendo stretta, la mia bottiglia di spumante rosa. Una celebrazione. Ecco cos'è. Da una breccia di corsa escono 1 milione di soldati in giubba rossa. Da che parte staranno? Omuncolo mio, mi sento male. Ho preso una pillolina per uccidere questa sensazione di carta velina. Sabotatore, kamikaze, la chiazza sul tuo cappuccio di garza babushka Ku Klux Klan scurisce e perde lustro, e quando il cuore della tua biglia in poltiglia incontra la sua minuscola macina di silenzio, come sobbalzi, veterano trapanato, ragazza sozza di Tomozzo. 24 ottobre 1962. Silvia Plath.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, come al solito sono qui nello studio di Radio Talpa per una nuova puntata di Echi di Talpa, come ogni mercoledì. Ma questo mercoledì, questa puntata, ha qualcosa di speciale, qualcosa di diverso, perché davanti a me ho un microfono, ma alle mie spalle ho quella mitica foto che presenta due talpisti, e in particolare uno di loro, Enrico Raffaelli, chiamato Bendy per tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Beh, quel personaggio che ci accompagna da sempre non c'è più, ci ha lasciato in questi giorni. E allora oggi la sua testimonianza, che prenderemo come ogni mercoledì dal libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, ha qualcosa di veramente speciale. Tutti noi di Radio Talpa ci stringiamo per salutare Enrico Raffaelli Bendy, talpista della prima generazione. Lui è stato più di una voce, è stato un segno indelebile che vediamo ogni giorno, ogni momento in cui entriamo in radio, in questa mitica foto che identifica il nostro studio. Una presenza che trasforma ogni microfono in memoria, ogni sedia in racconto. E lui lo vediamo in questa foto accanto all'amico di sempre, Massari Fabrizio, Barry. Beh, lui ha lasciato un'impronta che non svanirà, un sorriso che tornerà ogni volta che le luci si accendono e la radio prende vita. Nel silenzio che segue il tuo saluto, ascoltiamo ancora il tuo passo tra i cavi, il tuo sussurro tra le frequenze, la tua risata che rimbalza sulle pareti. Sei lì, immobile e vivo insieme, custode di storie. Ogni conduttore che varcherà quella porta troverà il tuo sguardo, e ogni trasmissione porterà con sé un pezzetto del tuo mito. E allora, prima ancora di partire con la tua testimonianza, ti vogliamo ringraziare per aver reso Radio Talpa casa, per averci insegnato che la presenza vera non conosce tempo. Riposa in pace, caro amico. Sarai sempre con noi nella foto, nelle onde

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: E allora apriamola questa porta di Echi di Talpa, dove troviamo subito la sua presenza che cammina con noi. La voce di Bendy, Enrico Raffaele.

pomeriggi, di quei mattini in cui tutto sembrava possibile. I frammenti musicali diventano lampi che illuminano volti, gesti e complicità. Accogliamo questi echi con molta cura. Non è semplice nostalgia, è responsabilità di custodire parole che insegnano, ammoniscono e promettono. E allora oggi, mentre pronunciamo il suo nome, sentiamo la presenza di Enrico nella foto, appesa alla parete, proprio dietro a me che sto parlando, nel sorriso di chi lo ha conosciuto, nella voce di chi continua a trasmettere. Lui è Bandy, Enrico Raffaelli.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

E adesso è venuto il momento di ascoltare la testimonianza di Enrico Raffaelli Bendi, Something About Radio Talpa, un'esperienza di vita e professionale unica, indimenticabile, l'esaltazione della condivisione e cooperazione, ma soprattutto la grande libertà e immensa responsabilità di avere un microfono a disposizione. E allora vi racconto qualche aneddoto che ricordo fra i tantissimi. Il primo. La realizzazione della sigla del programma Rock on the Rocks, assieme al co-conduttore Barry Massari Fabrizio, empirica ed alchimistica, con un bicchiere, due cubetti di ghiaccio, una bottiglia di acqua minerale frizzante e un amico napoletano chiamato Giancarlo, venne praticamente perfetto.

Il secondo, l'inserimento nello stesso programma di brani tratti dal libro Bar Sport di Stefano Benni, narrati in diretta con la collaborazione di Gibo Badioli, futuro manager di Valentino Rossi.

0: Il terzo e ultimo che vi racconto è che durante l'altra trasmissione prodotta The Musical Box in fascia mattutina, mi piombò in pieno programma in studio un rappresentante di Rimini che stava passando in auto nei dintorni ascoltando la radio, tutto trafelato come un ossesso, implorandomi di rivelargli il nome dell'artista e del brano trasmesso poco prima. Per la cronaca, era Golden Dawn di Willie Nye.
1: Ma boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
2: Voglio che sta zitto! Che si trasmetta piagna!

Infine, per me, la cosa che ha contato di più è stata la musica. Un patrimonio musicale inestimabile, dal rock in tutte le sue declinazioni al punk, alla new wave, al jazz, alla musica italiana in genere, che spero abbia accompagnato i giovani di quel periodo ragionando e divertendosi. Ciao, comandante Cecco. E anche noi di Radio Talpa diciamo ciao, band.

0: E allora noi chiudiamo questa puntata di Echi di Talpa con il cuore colmo di gratitudine per Enrico Raffaelli Bendi, per la sua voce che resta appesa alle pareti e vive nelle registrazioni. Ogni testimonianza ascoltata è una stanza che si spalanca, i silenzi dicono tanto quanto le parole, insieme costruiscono un ponte tra generazioni. Ringraziamo chi ha parlato, chi ha amato, chi ha sbagliato e chi ha saputo rialzarsi, e ringraziamo Barry, Massari, Fabrizio e tutti i talpisti che hanno condiviso il cammino di Bendi. Portiamo con noi gli insegnamenti di questo uomo non come un ricordo da rimpiangere, ma come una promessa da trasformare in azione. E lasciamo che questi echi continuino a risuonare nelle trasmissioni, nelle strade della città e nelle vite di chi ascolta. Così, ogni volta che una voce entrerà negli studi di Radio Talpa, sarà come se lui partecipasse ancora. A te, Enrico, grazie per averci prestato la tua voce e noi continueremo ad ascoltare.
1: Echi di Talpa, ascolta l'eco.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Zla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforzla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Zla, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Maurizio, benvenuti in studio per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, oggi apriremo una grande pagina di blues grazie alla collaborazione con Alligator Records e soprattutto con il nuovo album di Chris O'Leary, si chiama Blue Collar.

Ci sono dischi che arrivano come una lettera scritta a mano, con l'inchiostro che sa di vita vissuta, di chilometri, di errori, di notti che non finiscono e di mattine che ti rimettono in piedi. Blue Collar, il nuovo lavoro di Chris O'Leary, è uno di quei dischi. Un album che non si limita a suonare, è un album che respira in ogni nota. O'Leary non è un musicista qualunque, è un uomo che ha attraversato deserti veri e metaforici, che ha conosciuto la guerra, la strada, la fatica, la gloria e la caduta. È un uomo che ha imparato a raccontare la vita non con le parole, ma con il soffio dell'armonica, quel soffio che sembra venire da un luogo più antico del tempo. In Blue Collar c'è davvero tutto. La risata che nasce dopo una notte sbagliata, la malinconia che ti prende quando guardi indietro, la saggezza che arriva solo dopo aver sbattuto contro il mondo e la gioia semplice di essere ancora qui, ancora vivo, ancora in musica.

La sua band è un motore acceso, una macchina roadhouse che non conosce tregua. Le chitarre mordono, l'armonica graffia e la voce testimonia. Ogni brano che vi proponiamo e che sono presenti nel disco, tra l'altro autoprodotto, è un pezzo di strada. La strada di Chicago, quella di Memphis, quella di New Orleans, quella di ogni uomo che ha lavorato duro e ha amato forte. E poi, in questo disco ci sono gli ospiti Bob Margolin, Lillard Williams, Wayne Toops. Non entrano come comparse, entrano come fratelli e fanno vibrare tutta la loro arte, portano il loro fuoco, la loro storia, la loro polvere. E il disco inevitabilmente si illumina.

Questo Blue Collar è un disco che parla a chi ha fatto errori, a chi ha perso qualcosa, a chi ha trovato la forza di rialzarsi. Parla a chi ha lavorato con le mani, a chi ha amato con il cuore, a chi ha camminato con le scarpe consumate. Parla a chi sa che la vita non è perfetta, ma la vita è vera. Chris O'Leary dice: «Ho vissuto la vita più folle». Lui è una star del blues di livello mondiale, maestro dell'armonica, della voce e della scrittura. E continua dicendo che andare in guerra, suonare, andare in tour con Levon Helm della band, diventare amico e allievo della leggenda del blues James Cotton e ora registrare per Alligator è qualcosa dunque che non darò mai per scontato. La vita ti offre delle cose meravigliose. In questo suo nuovo album per l'Alligator Records, questo veterano dei Marines, ex poliziotto federale e già cantante dei leggendari Barn Burners, trasforma le sue molteplici esperienze di vita in racconti blues senza tempo. I suoi brani originali sono musicalmente irresistibili, spesso divertenti e pieni di verità sincere e saggi consigli. O'Leary è un talento straripante, è diventato una delle scoperte più emozionanti del mondo del blues e questo Blue Collar autoprodotto offre 11 brani originali emotivamente complessi, con la sua armonica potente e una voce che testimonia l'anima. La musica è alimentata dalla sua band, una band dinamica che sprigiona sicurezza e feeling ad ogni passo. Dalla sua casa in Virginia ai palchi di tutto il mondo, Chris O'Leary è diventato uno dei più importanti armonicisti del blues, autore originale di prim'ordine, cantante profondamente soul e performer richiestissimo. Suona professionalmente dagli anni 90 con 5 album solisti prima del suo contratto con l'Alligator.

Il suo debutto con questa importantissima etichetta blues di Chicago del 2024 e con l'album The Hard Line ha travolto i fan del blues con brani originali profondamente personali, musicisti straordinari, una voce devastante e un senso dell'assurdo preciso e tagliente. The Hard Line ha debuttato, pensate un po', subito alla numero uno della Billboard Blues Chart e O'Leary è stato nominato a tre Blues Music Award nel 2025, tra cui Blues Artist of the Year e Best Live Performer. È stato anche nominato da Living Blues e Blues Blast. Sul palco e nelle registrazioni O'Leary cattura l'attenzione cantando con anima pura e suonando l'armonica con una potenza davvero esplosiva. È sempre stato un guerriero della strada con centinaia di concerti all'anno in tutto il mondo. Con Blue Collar, Chris O'Leary è al culmine della sua creatività, offrendo brani memorabili, a volte sarcastici, riflessivi e innovativi, tutti informati dal suo viaggio di vita. Blues Music Magazine afferma che O'Leary offre performance eccellenti ad alta energia, trova il groove in ogni brano, potenza e virtuosismo di prim'ordine.

E così, cari amiche e cari amici, mentre le ultime note di Blue Collar svaniscono nell'aria, resta quella sensazione che solo il blues sa dare, la sensazione di aver attraversato qualcosa, un'emozione, una storia, un pezzo di vita che non è solo di Chris O'Leary, ma è anche nostra, perché il blues non è mai solo musica, è un ponte tra chi suona e chi ascolta, come stiamo facendo noi in questo momento, tra chi ha vissuto e chi sta vivendo, tra chi ha perso e chi si sta ritrovando. È un soffio che passa da una bocca all'altra, da un cuore all'altro. Chris O'Leary ci ha regalato un disco che non consola, ci accompagna, comprende, racconta. E noi, qui a Radio Talpa, vogliamo salutarlo così, con gratitudine e con rispetto, con quella dolce malinconia che arriva quando una storia finisce, ma continua a camminare dentro di noi, finché ci sarà qualcuno disposto a raccontare la verità della propria vita, come sta facendo Chris O'Leary con questo disco, finché ci sarà un'armonica che soffia, quella ad esempio di Chris O'Leary che abbiamo ascoltato oggi, finché ci sarà una voce che non ha paura di tremare come quella di Chris O'Leary, beh, il blues sarà sempre vivo. E noi saremo sempre qui ad ascoltarlo e farvelo ascoltare. Buonanotte, allora, o buongiorno, dipende da dove siete in questo momento, quando ascolterete questo speciale e da come vi sentite voi. Ma qualunque sia il vostro momento, portate con voi una cosa e sappiatelo, perché il blues non lascia mai soli. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, web, radio e televisione. Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.
2: We got to get one.

le persone credono di essere libere, ma sono solo libere di crederlo. Jim Morrison, radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.

Ciao a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Zoe sulle onde di Radio Talpa, come ogni mercoledì e sabato alle ore 13, sempre che non ci siano imprevisti. Infatti la settimana scorsa un imprevisto c'è stato, un imprevisto di carattere tecnico che ha reso impossibile la trasmissione e quindi è andata in onda una replica, ma stavolta tutto pare funzionare, quindi siamo prontissimi a partire con una nuova avventura musicale. Io sono Stefano, come sempre, e oggi ho preparato per voi un menù tipicamente estivo, con tanti brani che in un modo o nell'altro raccontano questa stagione fantastica che, soprattutto per chi come noi vive sul mare, rappresenta il vero clou dell'anno. Il primo brano in sottofondo era accompagnato da un video tipicamente estivo con un'ambientazione esotica e soprattutto tanto ritmo. Loro sono i Pet Shop Boys e questa è Domino Dancing.

L'onore di aprire la puntata di oggi di Zoe spetta di diritto ai Pet Shop Boys, non solo per il carattere particolarmente solare di questa Domino Dancing, ma anche per celebrare il fatto che ieri sera erano in concerto qui in Italia, precisamente a Mantova, dove abbiamo vissuto un'altra grande notte di musica in una cornice splendida come quella di Piazza Sordello. Come spesso facciamo, anche oggi dedichiamo qualche minuto ad alcuni brani più recenti che stanno furoreggiando in questo torrido luglio, ad iniziare da Bruno Mars. We'll

probabilmente uno dei tormentoni del 2026, I Just Might, il primo singolo del nuovo album The Romantic. Questo disco arriva dopo una pausa piuttosto lunga dalla musica solista di Bruno Mars. Prima di questo album, uscito all'inizio dell'anno, c'erano state solo delle collaborazioni. Chi invece prosegue imperterrito a sfornare successi è il buon Ed Sheeran, che con il suo ultimo lavoro, Play, dello scorso anno, sta sfornando singoli a ripetizione. Oggi ascoltiamo questa Camera. You should see.

L'evento musicale di quest'estate, probabilmente dell'intero 2026, è avvenuto pochi giorni fa con l'uscita del nuovo album di Madonna, Confessions 2, che già dal nome rivela la continuità con il precedente Confessions on a Dance Floor di parecchi anni fa. E ovviamente anche in questo caso si tratta prevalentemente di brani da ballare, come sempre con produttori e collaborazioni di primissimo ordine. Oggi vi propongo Dance Theory. Again.

Madonna con Dance Theory, a brano ovviamente dedicato al celeberrimo locale che nella New York degli anni 70 e 80 fu la culla del movimento gay della East Coast. State ascoltando Radio Talpa e questa è Zoe insieme a Stefano. C'è un anniversario da celebrare. Compie 40 anni il film fantasy di Jim Henson, il creatore dei Muppet, intitolato Labyrinth, in cui erano protagonisti Jennifer Connelly e il magico David Bowie nei panni del re dei Goblin. Il Duca Bianco realizzò per l'occasione anche alcuni brani della colonna sonora, da cui furono tratti ben 3 singoli. Il più famoso era questa Underground.

40 anni di Labyrinth, un film che ha caratterizzato l'adolescenza di molti di noi e che ancora oggi conquista nuovi spettatori grazie anche al carisma di David Bowie, che appare sia in veste di attore che di cantante. Ed ora torniamo ad immergerci nell'atmosfera estiva di questa puntata insieme ad un brano che ci ricorda un video pieno di mare e di spiagge. Loro sono i Duran Duran di Save a Prayer.

Ieri sera, mentre, come dicevamo, i Pet Shop Boys riempivano la piazza centrale di Mantova, i Duran Duran erano all'Arena di Verona per una delle date italiane del loro tour, e mi sembrava corretto ricordarvelo. C'è anche un'altra notiziona per chi ama vedere la musica dal vivo. Segnatevi questa data: il 27 settembre sarà in Italia per un'unica data niente meno che Mark Almond, che oltre ad avere una eccelsa carriera solistica è stato il leader dei Soft Cell. Allora riascoltiamoli nel loro successo più travolgente. Questo è il medley di Tainted Love e Where Did Our Love Go? Sometimes.

Quante volte avete ballato e cantato questo pezzo? Centinaia? Bene, allora avete la possibilità di farlo insieme a lui il 27 settembre a Parma. Ma fate in fretta perché temo che i biglietti andranno a ruba velocemente e rimanere senza questo biglietto sarebbe davvero qualcosa di crudele. A proposito di crudeltà, il singolo che diede la definitiva consacrazione alle Bananarama raccontava di un'estate crudele in cui la protagonista restava sola e abbandonata. Questa è Cruel Summer.

Zio Banfehi, Karen Woodward e Sarah Dellin, ossia le Bananarama, che sono ancora in attività, anche se sono rimaste solo in due, perché Zio Ban prosegue comunque la sua carriera con le Shakespeare's Sister. Da un'estate crudele a un'ambientazione che è quasi un simbolo dell'estate. Insieme alle Bengals e al loro enorme successo intitolato Work Like an Egyptian.

Dopo le Bananarama, un altro gruppo tutto al femminile, le Bangles di Susanna Hoffs. Un altro gruppo formato da sole ragazze, tutte estremamente dotate, erano le Go-Go's, che ottennero un grande successo nei primi anni '80. Dopo la separazione, ognuna delle ragazze andò per la sua strada e una delle strade più luminose fu quella della loro cantante, Belinda Carlisle.

L'album più importante nella carriera solista di Belinda Carlisle fu questo Heaven on Earth del 1987. Per restare in tema estivo, ci siamo ascoltati un brano intitolato Circle in the Sand.

0: Gli ultimi brani ascoltati sono stati tutti al femminile e direi di proseguire in questa direzione. Lei è Debbie Harry, leader dei Blondie, che ascoltiamo in un brano molto elegante e sofisticato, The Tide Is High.
1: The

The tide is high, la marea è alta, la voce sensuale di Debbie Harry, che con i suoi blondi erano partiti dai club alternativi di New York come i CBGBs, lo stesso dove suonavano i Ramones e i Talking Heads, con il genere punk che poi si fece contaminare dalla disco, e infine arrivò questa svolta molto chill di cui l'album Auto American del 1980 era permeato. Qualche anno dopo ci fu un'altra ragazza che si impose a livello planetario con un brano in un album rivoluzionari. Era Cyndi Lauper e il brano in questione era questa Girls Just Wanna Have Fun.

Un brano che ha da sempre il sapore della libertà, della gioia di vivere e, perché no, della voglia di riscatto e di emancipazione dell'altra metà del cielo, che poi è la metà più bella, più dolce, quella che tutti noi altri amiamo e di cui non potremmo mai fare a meno neppure per un giorno. Per me è così e sono sicuro che lo sia anche per tutti voi. Un brano che a distanza di oltre 40 anni è ancora un vero e proprio inno che diede la fama alla sua interprete Cyndi Lauper, che qui era al debutto con l'album She's So Unusual, e questo primo singolo era Girls Just Wanna Have Fun.

Non abbandoniamo la tematica dell'estate e neppure il colore rosa di cui è dipinta questa parte della puntata estiva di Zoe. Qui ci sono sia le onde del mare, visto che abbiamo ascoltato Katrina and the Waves, sia il sole che splende, visto che il brano si intitolava Walking on Sunshine.

Ma non è possibile, siamo già arrivati al termine del nostro appuntamento. E siccome a noi di Zoe piace chiudere con tanta energia, oggi lo facciamo con Yats and the Plastic Population. È il momento dell'empowerment. It's time to stand up for your love rights.

0: tutti in piedi per rivendicare il vostro diritto all'amore. Stand up for your love rights. Zoe per oggi termina qui, ma questa esortazione dovrebbe rimanere con voi anche in futuro. Noi ci risentiamo la prossima settimana e proseguiremo a celebrare l'estate con una nuova puntata di Zoe, sempre sulle onde di Radio Talpa. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto mercoledì e sabato prossimi, sempre alle ore 13. Ciao a tutti!
1: Wave, l'onda del rock. Rock male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896, è una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash, una band nord irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

In Detta Scema è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damon, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Sì, Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

0: Wave.
1: Un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la front woman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Bleak Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: blessed to be here.
1: Rock Wave.
2: Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue. Last Train to London è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague, la voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Roland Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità New Wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo Path of the Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Balthazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora, ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti. Come al solito sono qui nello studio di Radio Talpa per una nuova puntata di Echi di Talpa, come ogni mercoledì. Ma questo mercoledì, questa puntata, ha qualcosa di speciale, qualcosa di diverso, perché davanti a me ho un microfono, ma alle mie spalle ho quella mitica foto che presenta due talpisti, e in particolare uno di loro, Enrico Raffaelli, chiamato Bendy per tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Beh, quel personaggio che ci accompagna da sempre non c'è più, ci ha lasciato in questi giorni. E allora oggi la sua testimonianza, che prenderemo come ogni mercoledì dal libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, ha qualcosa di veramente speciale. Tutti noi di Radio Talpa ci stringiamo per salutare Enrico Raffaelli Bendy, talpista della prima generazione. Lui è stato più di una voce, è stato un segno indelebile che vediamo ogni giorno, ogni momento in cui entriamo in radio, in questa mitica foto che identifica il nostro studio. Una presenza che trasforma ogni microfono in memoria, ogni sedia in racconto. E lui lo vediamo in questa foto accanto all'amico di sempre, Massari Fabrizio, Barry. Beh, lui ha lasciato un'impronta che non svanirà, un sorriso che tornerà ogni volta che le luci si accendono e la radio prende vita. Nel silenzio che segue il tuo saluto, ascoltiamo ancora il tuo passo tra i cavi, il tuo sussurro tra le frequenze, la tua risata che rimbalza sulle pareti. Sei lì, immobile e vivo insieme, custode di storie. Ogni conduttore che varcherà quella porta troverà il tuo sguardo e ogni trasmissione porterà con sé un pezzetto del tuo mito. E allora, prima ancora di partire con la tua testimonianza, ti vogliamo ringraziare per aver reso Radio Talpa casa, per averci insegnato che la presenza vera non conosce tempo. Riposa in pace, caro amico. Sarai sempre con noi nella foto, nelle onde, nel ricordo.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: E allora apriamola questa porta di Echi di Talpa, dove troviamo subito la sua presenza che cammina con noi. La voce di Bendy Enrico Raffaelli. Tra gli scaffali degli archivi e le pareti della nuova sede, i suoi racconti tornano come fiamme che non si spengono, riscaldando stanze che profumano di carta, fumo di sigaretta e caffè freddo. Questa sera ascolteremo la sua testimonianza come se fosse qui a prendere la mia voce per raccontarsi in prima persona. Confessioni, risate, errori e riscatti che disegnano il ritratto di una vita dedicata alla radio e alla città. I jingle originali riaccendono il battito di quelle notti, di quei pomeriggi, di quei mattini in cui tutto sembrava possibile. I frammenti musicali diventano lampi che illuminano volti, gesti e complicità. Accogliamo questi echi con molta cura. Non è semplice nostalgia, è responsabilità di custodire parole che insegnano, ammoniscono e promettono. E allora oggi, mentre pronunciamo il suo nome, sentiamo la presenza di Enrico nella foto, appesa alla parete, proprio dietro a me che sto parlando, nel sorriso di chi lo ha conosciuto, nella voce di chi continua a trasmettere. Lui è Bendy Enrico Raffaelli.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

E adesso è venuto il momento di ascoltare la testimonianza di Enrico Raffaelli Bendi, Something About Radio Talpa, un'esperienza di vita e professionale unica, indimenticabile, l'esaltazione della condivisione e cooperazione, ma soprattutto la grande libertà e immensa responsabilità di avere un microfono a disposizione. E allora vi racconto qualche aneddoto che ricordo fra i tantissimi. Il primo. La realizzazione della sigla del programma Rock on the Rocks, assieme al co-conduttore Barry Massari Fabrizio, empirica ed alchimistica, con un bicchiere, due cubetti di ghiaccio, una bottiglia di acqua minerale frizzante e un amico napoletano chiamato Giancarlo, venne praticamente perfetto.

Il secondo, l'inserimento nello stesso programma di brani tratti dal libro Bar Sport di Stefano Benni, narrati in diretta con la collaborazione di Gibo Badioli, futuro manager di Valentino Rossi.

0: Il terzo e ultimo che vi racconto è che durante l'altra trasmissione prodotta The Musical Box in fascia mattutina mi piombò in pieno programma in studio un rappresentante di Rimini che stava passando in auto nei dintorni ascoltando la radio, tutto trafelato come un ossesso, implorandomi di rivelargli il nome dell'artista e del brano trasmesso poco prima. Per la cronaca, era Golden Dawn di Willie Nile.
1: Beh, boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
2: Maglia Chiscioni, sta zitto! Ah, che si trasmette a piagna!

Infine, per me, la cosa che ha contato di più è stata la musica, un patrimonio musicale inestimabile, dal rock in tutte le sue declinazioni al punk, alla new wave, al jazz, alla musica italiana in genere, che spero abbia accompagnato i giovani di quel periodo ragionando e divertendosi. Ciao, comandante Cecco. E anche noi di Radio Talpa diciamo ciao, band.

0: E allora noi chiudiamo questa puntata di Echi di Talpa con il cuore colmo di gratitudine per Enrico Raffaelli Bendi, per la sua voce che resta appesa alle pareti e vive nelle registrazioni. Ogni testimonianza ascoltata è una stanza che si spalanca, i silenzi dicono tanto quanto le parole, insieme costruiscono un ponte tra generazioni. Ringraziamo chi ha parlato, chi ha amato, chi ha sbagliato e chi ha saputo rialzarsi, e ringraziamo Barry, Massari, Fabrizio e tutti i talpisti che hanno condiviso il cammino di Bendi. Portiamo con noi gli insegnamenti di questo uomo, non come un ricordo da rimpiangere, ma come una promessa da trasformare in azione. E lasciamo che questi echi continuino a risuonare nelle trasmissioni, nelle strade della città e nelle vite di chi ascolta. Così, ogni volta che una voce entrerà negli studi di Radio Talpa, sarà come se lui partecipasse ancora. A te, Enrico, grazie per averci prestato la tua voce e noi continueremo ad ascoltare.
1: Echi di Talpa, ascolta l'eco.

0: accendi l'estate. Ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Maurizio, benvenuti in studio per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, oggi apriremo una grande pagina di blues grazie alla collaborazione con Alligator Records e soprattutto con il nuovo album di Chris O'Leary, si chiama Blue Collar.

Ci sono dischi che arrivano come una lettera scritta a mano, con l'inchiostro che sa di vita vissuta, di chilometri, di errori, di notti che non finiscono e di mattine che ti rimettono in piedi. Blue Collar, il nuovo lavoro di Chris O'Leary, è uno di quei dischi. Un album che non si limita a suonare, è un album che respira in ogni nota. O'Leary non è un musicista qualunque, è un uomo che ha attraversato deserti veri e metaforici, che ha conosciuto la guerra, la strada, la fatica, la gloria e la caduta. È un uomo che ha imparato a raccontare la vita non con le parole, ma con il soffio dell'armonica, quel soffio che sembra venire da un luogo più antico del tempo. In Blue Collar c'è davvero tutto. La risata che nasce dopo una notte sbagliata, la malinconia che ti prende quando guardi indietro, la saggezza che arriva solo dopo aver sbattuto contro il mondo e la gioia semplice di essere ancora qui, ancora vivo, ancora in musica.

La sua band è un motore acceso, una macchina roadhouse che non conosce tregua. Le chitarre mordono, l'armonica graffia e la voce testimonia. Ogni brano che vi proponiamo e che sono presenti nel disco, tra l'altro autoprodotto, è un pezzo di strada. La strada di Chicago, quella di Memphis, quella di New Orleans, quella di ogni uomo che ha lavorato duro e ha amato forte. E poi, in questo disco ci sono gli ospiti Bob Margolin, Lillard Williams, Wayne Toops. Non entrano come comparse, entrano come fratelli e fanno vibrare tutta la loro arte, portano il loro fuoco, la loro storia, la loro polvere. E il disco inevitabilmente si illumina.

Questo Blue Collar è un disco che parla a chi ha fatto errori, a chi ha perso qualcosa, a chi ha trovato la forza di rialzarsi. Parla a chi ha lavorato con le mani, a chi ha amato con il cuore, a chi ha camminato con le scarpe consumate. Parla a chi sa che la vita non è perfetta, ma la vita è vera. Chris O'Leary dice: «Ho vissuto la vita più folle». Lui è una star del blues di livello mondiale, maestro dell'armonica, della voce e della scrittura. E continua dicendo che andare in guerra, suonare, andare in tour con Levon Helm della band, diventare amico e allievo della leggenda del blues James Cotton e ora registrare per Alligator è qualcosa dunque che non darò mai per scontato. La vita ti offre delle cose meravigliose. In questo suo nuovo album per l'Alligator Records, questo veterano dei Marines, ex poliziotto federale e già cantante dei leggendari Barn Burners, trasforma le sue molteplici esperienze di vita in racconti blues senza tempo. I suoi brani originali sono musicalmente irresistibili, spesso divertenti e pieni di verità sincere e saggi consigli. O'Leary è un talento straripante, è diventato una delle scoperte più emozionanti del mondo del blues e questo Blue Collar autoprodotto offre 11 brani originali emotivamente complessi, con la sua armonica potente e una voce che testimonia l'anima. La musica è alimentata dalla sua band, una band dinamica che sprigiona sicurezza e feeling ad ogni passo. Dalla sua casa in Virginia ai palchi di tutto il mondo, Chris O'Leary è diventato uno dei più importanti armonicisti del blues, autore originale di prim'ordine, cantante profondamente soul e performer richiestissimo. Suona professionalmente dagli anni 90 con 5 album solisti prima del suo contratto con l'Alligator.

Il suo debutto con questa importantissima etichetta blues di Chicago del 2024 e con l'album The Hard Line ha travolto i fan del blues con brani originali profondamente personali, musicisti straordinari, una voce devastante e un senso dell'assurdo preciso e tagliente. The Hard Line ha debuttato, pensate un po', subito alla numero uno della Billboard Blues Chart e O'Leary è stato nominato a tre Blues Music Award nel 2025, tra cui Blues Artist of the Year e Best Live Performer. È stato anche nominato da Living Blues e Blues Blast. Sul palco e nelle registrazioni O'Leary cattura l'attenzione cantando con anima pura e suonando l'armonica con una potenza davvero esplosiva. È sempre stato un guerriero della strada con centinaia di concerti all'anno in tutto il mondo. Con Blue Collar, Chris O'Leary è al culmine della sua creatività, offrendo brani memorabili, a volte sarcastici, riflessivi e innovativi, tutti informati dal suo viaggio di vita. Blues Music Magazine afferma che O'Leary offre performance eccellenti ad alta energia, trova il groove in ogni brano, potenza e virtuosismo di prim'ordine.

E così, care amiche e cari amici, mentre le ultime note di Blue Collar svaniscono nell'aria, resta quella sensazione che solo il blues sa dare. La sensazione di aver attraversato qualcosa, un'emozione, una storia, un pezzo di vita che non è solo di Chris O'Leary, ma è anche nostra. Perché il blues non è mai solo musica, è un ponte tra chi suona e chi ascolta, come stiamo facendo noi in questo momento, tra chi ha vissuto e chi sta vivendo, tra chi ha perso e chi si sta ritrovando. È un soffio che passa da una bocca all'altra, da un cuore all'altro. Chris O'Leary ci ha regalato un disco che non consola, ci accompagna, comprende, racconta. E noi, qui a Radio Talpa, vogliamo salutarlo così, con gratitudine e con rispetto, con quella dolce malinconia che arriva quando una storia finisce, ma continua a camminare dentro di noi, finché ci sarà qualcuno disposto a raccontare la verità della propria vita, come sta facendo Chris O'Leary con questo disco, finché ci sarà un'armonica che soffia, quella ad esempio di Chris O'Leary che abbiamo ascoltato oggi, finché ci sarà una voce che non ha paura di tremare come quella di Chris O'Leary, beh, il blues sarà sempre vivo. E noi saremo sempre qui ad ascoltarlo e farvelo ascoltare. Buonanotte, allora, o buongiorno, dipende da dove siete in questo momento, quando ascolterete questo speciale e da come vi sentite voi. Ma qualunque sia il vostro momento, portate con voi una cosa e sappiatelo, perché il blues non lascia mai soli. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

0: Je suis venu te voir. Comme ça, sans trop savoir.
1: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentissa vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte. In realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pom ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pom, come preferite, è un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pom in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento presente in questa canzone è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori. Il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pom canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Saufard, vous devez aimer les arbres quand même.

0: séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois.
1: L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è di

capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di Pom, perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. Pom non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On brûlera Pom!

0: Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso. È un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.
1: I'm facing a new, I'm facing a new, I'm facing a new.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha una introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste, e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti, Mentissa, Pomme e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa dal 1977 è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi. Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: What are you looking at? X Generation. X Generation. X Generation. X Generation. X generations
2: Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di Radio Talpa, qui è Magno DJ sempre con X Generation. Oggi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto e che dopo una pausa estiva è ritornato nei nostri studi, e cioè Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo!
3: Buonasera, ciao Magna, grazie per avermi di nuovo invitato qua. E, oggi porteremo un nuovo tema, però restiamo sempre comunque incentrati su quello che è la moda, tra virgolette un po'...
2: Sì, la rivoluzione della moda,
3: esatto,
2: oggi.
3: Esatto, sì. Un po' il mio campo, la mia passione, quindi sono sempre contento quando mi inviti qua per parlarne.
2: Bene, mi fa piacere, vuol dire che ti chiamerò più spesso d'ora in poi.
3: Va bene.
2: Allora, se vogliamo già iniziare subito con le nostre domande, visto che è una rivoluzione, perché oggi vediamo così tanti cambi di direttori creativi nelle maison di lusso? È una scelta estetica o economica?
3: Ok, allora il mercato del lusso ha rallentato tantissimo, soprattutto in questi ultimi anni, perché ci sono delle cose molto più importanti nel mondo che la stanno cambiando e quindi i riflettori sono meno incentrati su di loro, ma vengono viste altre casistiche della vita che sono sicuramente molto più importanti. E quando succede questo, una maison tende ad avere dei campanelli di allarme, non solo nelle vendite, ma in quello che può essere anche la loro credibilità, perché nel momento in cui non vendi, non riesci a sostenere il costo di tutto quello che c'è intorno.
2: Scusa se ti interrompo, ma magari il pubblico che ci ascolta non sa realmente cos'è una maison.
3: Sì, una maison è una casa di moda e sono maison, si chiamano maison di lusso quando hanno un certo tipo di standard, cioè esempi tipo Valentino, Gucci sono nate nel corso degli anni, hanno creato la loro maison, si sono fatti conoscere e hanno un certo tipo di brand, cioè fanno un certo tipo di sfilate all'anno e alcune, se sei una maison di lusso, devi avere per forza due volte all'anno una sfilata solo ed esclusivamente di couture, e couture è tutto fatto ed esclusivamente a mano e si possono, queste qua, questo tipo di sfilate si tengono solo a Parigi, cioè ci sono dei canoni per essere una maison di lusso, ma per diventarlo devi aver fatto qualcosa anche nel mondo della moda, magari devi essere sostenibile, devi aver inventato dei pezzi che sono diventati storici, come Gucci ha fatto la Jackie, Dior ha fatto la Lady Dior, capito? Sono Valentino ha inventato un nuovo tipo di colore che era il rosso di Valentino, sì. Capito? Cioè Giorgio Armani aveva inventato il blu, quindi cioè sono queste cose che ti danno un'impronta da dire ok, puoi diventare una maison, poi va anche mantenuta questa cosa, e ovviamente nel momento in cui cala il bilancio i finanzieri, chi sostiene comunque la maison, quindi dopo di solito le maison fanno parte anche di dei gruppi dove ci sono degli investitori, queste cose qua, e cosa decide di fare? Decide di cambiare il direttore creativo, che praticamente in questo momento è la parte che lui ha il compito di non solo far desiderare un capo, ma soprattutto di farlo vendere e di mantenere quella che è la veridicità di quel brand, cioè Gucci avrà per sempre il logo Gucci, che tu lo voglia cambiare o meno, e nel momento in cui, come quando è successo con Sabato De Sarno, che lavorava da Gucci dopo Alessandro Michele, tu vai a cambiare il logo o comunque lo togli o vai a dare un minimalismo, e ci sta perché a molte persone è piaciuto, ma chi comprava Gucci non è piaciuta questa cosa, perché alle volte quando succedono queste cose qua di questi direttori creativi anche il pubblico ci rimane un po' male, perché è... viene un po' incantato da un certo tipo di direttore, da un certo tipo di moda che viene proposta in un certo tipo di ambito, tu vai a cambiarlo, quindi devi mantenere quello che è l'eritage di un brand, ma allo stesso tempo devi portare delle nuove vendite, e quindi è un lavoro tosto, è un lavoro difficile che si fa nel momento in cui il bilancio non raddoppia, non cresce, ma cala, e tu cioè devi pagare tutto quello che c'è intorno, e quindi è una cosa che al pubblico fa soffrire come all'azienda, però vedi sempre una, non so come dirti, un futuro, cerchi di vederlo, capito? Come cioè quando io ho saputo che Pierpaolo Piccioli, ex direttore creativo di Valentino, lasciava, per me lui, il suo stile che ha, il modo in cui lo ha creato in questi anni da Valentino, cioè dopo 27 anni che tu lavori da Valentino e io guardo tutte le sfilate che fai, capisci che ho 3 giorni di lutto, come quando se n'è andata Donatella Versace. Ma perché? Perché sono un appassionato, mi piace quel mondo, e in parte ti leghi anche a quello che è un direttore creativo, anche se uno non l'ha conosciuto, capito? Perché vedi determinate creazioni.
2: Ma quindi questa cosa qui del cambio, diciamo, può anche influire su, ad esempio, vedi che quello che appunto produce cambia e si sposta in un'altra casa. Poi cosa fai? Cambi casa?
3: Allora, alcuni lo fanno, cioè, è un esempio. E Pierpaolo ha lasciato Valentino ed è andato da Balenciaga. Adesso dopo ti affronto tutti i temi perché sono molto contorti. E da Valentino è subentrato Alessandro Michele, che faceva parte di Gucci, dove poi era entrato Sabato De Sarno. Quindi, cioè, vedi, nel giro di tipo 6 mesi hanno cambiato 4 teste, non so come dirci, sì, 4 case, 4 teste. E praticamente Alessandro, lui ha un'estetica molto massimalista, quindi non si può... la paragoniamo molto anni 80, anni 90, tipo come era Gianni Versace, capito? Molto quello stile
2: lì. Un po'
3: lì.
2: Vintage.
3: Esatto, vintage, ma allo stesso tempo molto massimalista. Cioè lui riesce a, non so come dirti, farti stare insieme bene un cappotto, una collante rigata e una gonna a pois, capito? Cioè riesce a creare questo, ma perché lui nel suo tipo di... idea di moda a queste cose qua, e al pubblico piace. Lui vendeva tantissimo da Gucci, però ci sta anche che, anche se non ci sono dei problemi, alle volte si cambi perché magari si perde un po' di credibilità del brand, non so come dirti. Versace negli ultimi anni con Donatella, anche se poi dopo loro non vendevano più, stava un po' perdendo per questa credibilità, perché io penso che sia anche molto difficile essere un direttore creativo, perché non basta solo portare l'innovazione, ci sono sempre un po' dei canoni da seguire. E ed è difficile, tipo adesso Pierpaolo con Balenciaga ha riportato quella che era Cristobal Balenciaga, cioè il fondatore, però non togliendo quello che sono stati i suoi predecessori. Quindi nella sfilata vediamo i capi senza forme come aveva creato Cristobal Balenciaga, sono tornati i colori che a Cristobal Balenciaga piacevano tantissimo, però magari ha tenuto la City di Balenciaga creata da Demna, che era il suo ex direttore creativo, ha tenuto l'occhiale fatto a visiera che poi è diventato iconico per tutti, capito? Cioè a lui ha detto: ora è il mio momento, però non devo togliere a chi è venuto prima di me, perché comunque ha portato avanti un brand.
2: Cioè dici comunque che mantiene un po' la linea precedente.
3: Esatto, sì, tipo anche Anderson da Dior, che è il nuovo direttore creativo, è entrato 3 mesetti fa, e lui ha fatto subito una collezione e lui ha riportato in vita una Lady Dior in modo diverso, ma mantenendo magari la trama del pellame, capito? Queste cose qua fanno piacere a uno che segue moda, perché vede una sperimentazione e vede un futuro, capito? Però poi il problema è sempre il costo economico, perché quello cioè raddoppia ogni volta. Chanel ogni anno e le sue borse passano, si raddoppiano di 500.000 euro.
2: Sì, capito? Comunque questa è una cosa proprio fuori di testa.
3: Ed è fuori di testa, perché cose, sì, se tu ci pensi, io potrei permettermela come ognuno di noi, perché se uno ha cosa, uno la vuole, può permettersela. Però il problema è che capisci che ci sono, tra virgolette, altre priorità e quindi non te la permetti.
2: Esatto.
3: Se però tu allo stesso tempo potresti dirmi, allora non è lusso. No, non è che non è lusso, ma è un lusso inqualificabile per una persona normale che ha uno stipendio base di 1500 euro, capito? Cioè, quello, per comprarmi una borsa di Chanel che costa 7000 o 10000 euro, quanto tempo ci devo mettere?
2: È un anno.
3: Cioè, capito?
2: Non ha senso comunque, per un operaio normale.
3: Non è che
2: normale.
3: Non ha senso, per me magari potrebbe essere un investimento. Ma se devo aspettare un anno e poi magari comprarla e non so, mi succede qualsiasi cosa per cui devo avere dei soldi, cioè,
2: basta andare dal dentista.
3: No, esatto. Cioè, capito? È molto così, cioè non è più accessibile a quello che potremmo essere noi, capito? Noi persone comuni, ma solo a chi se lo può permettere davvero. Quindi persone che, non so, sono ingegneri, ragionieri, queste cose qua, che hanno uno stipendio più alto.
2: Allora, adesso prendiamo un attimo di pausa e ascoltiamo Ava Max con Thor.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con Giacomo. Per chi si fosse messo in ascolto solamente ora, parliamo della rivoluzione nella moda. Allora, una domanda che adesso mi sorgeva è: quanto è rischioso cambiare un direttore creativo per una maison? E allora, per il suo pubblico ovviamente anche.
1: Allora, è molto rischioso perché da un lato tu devi, come ti dicevo prima, mantenere una credibilità e quello che è un po' il principio del brand. Ma allo stesso tempo devi cercare di portare un'innovazione che ora è sempre più richiesta, perché quando un brand non vende è perché non piace più, perché annoia, perché è monotono. Quindi tu devi saper cambiare mantenendo quello che è il principio. E allo stesso tempo non devi far sì che il pubblico possa amare il direttore creativo precedente, perché se no tu perdi non solo la vendita, ma perdi anche tutto quel pubblico, perché quel pubblico segue un altro direttore creativo. E secondo me è quello che è un po' successo da Gucci, quando c'erano Sabato De Sarno e Alessandro Michele lavorava già da Valentino. Secondo me è successo questo perché Sabato De Sarno è stato davvero stroncante, cioè ha fatto subito capire che lui era di un minimalismo puro. Mi sembrava quasi di essere tornati a Calvin Klein negli anni 90. E quindi molto bello sotto certi aspetti, ma Gucci dov'era? Cioè, dov'era Gucci? Dov'era tutto lo sfarzo di Gucci? Cioè, me lo sono un attimo perso, capito? E dall'altra parte Alessandro Michele da Valentino, cioè con tutto l'archivio, figuriamoci, cioè faceva faville, ha fatto 170 look in una sola sfilata. Quindi, cioè, capisci quanto lui dall'altra parte sappia giocare bene le sue carte e attirare anche il pubblico.
0: Cioè, l'influenza e la bravura del di lui.
1: Esatto. Quindi ti dico, in questo momento ho visto tipo molto molto bene e ho sentito molte recensioni così, perché dopo sai, anche su TikTok io seguo un sacco di gente che commenta, fanno anche un sacco di, hanno tipo delle loro riviste dove commentano, comunque sono persone che sanno di moda, vanno anche tipo agli after party, comunque dove fanno vedere la collezione così, e quindi sono molto dentro il campo e loro dicono molto bene da Balenciaga, perché si vede l'impronta di Demna, ma non così tanto cupa e triste come era lui, perché anche lui aveva una sua visione. E dall'altra parte è ritornato proprio a splendere quel Cristobal Balenciaga, cioè il creatore, il fondatore. Quindi molto bello per quello. Poi Piccioli, io ti dico, io con lui ho un po' il mio, non so, il mio tenerino, cioè non so
0: ti
1: come
0: piace.
1: Dire. Esatto, sì, sì, è molto bravo. Secondo me io ho sofferto molto quando lui non ha più lavorato da Valentino, perché dopo ci si affeziona, si hanno sempre delle preferenze.
0: Perché capito? Comunque associ il direttore al marchio pure.
1: Esatto, sì. Cioè io ho comunque seguito tante sue ex collezioni da Valentino e quindi ho sempre visto crescere questo brand. E alle volte secondo me queste decisioni, come ti dicevo, non sono solo influenti in quello che è un po' il costo, il bilancio, capito? Quello sicuramente influisce, ma alle volte secondo me in questo momento è un giro di teste. Cioè, queste maison si parlano tra di loro e dicono ok, avete cambiato tutti, cambiamo anche noi. Cioè, non so come dirti. E secondo me queste cose qua non le fanno molto notare, ma io penso che non siano tutti perché hanno questi grossi problemi economici. Cioè, tipo Yves Saint Laurent non cambia perché Anthony Vaccarallo, cioè, sa fare il suo lavoro, capito? Yves Saint Laurent sa vendere, sa essere sempre in top list ogni mese, capito? Perché non so se lo sai, ma ogni mese vengono decretati quelli che sono i top 10 brand di lusso. E Yves Saint Laurent,
0: c'è una classifica,
1: questo
0: quindi
1: mese è cresciuto, è arrivato al primo posto, era in terza posizione, capito? Queste cose qua valgono molto, ma non solo perché uno è bravo, ma perché si vede che lui sa seguire i canoni che sono quelli che ha creato Yves Saint Laurent, cioè il primo fondatore.
0: Ma allora scusa, cercano più di mantenere cambiando un equilibrio tra di loro o fanno proprio una vera competizione?
1: No, è tutta una competizione, la moda è competizione. Se Prada ha fatto le gonne trasparenti con Miu Miu e nel giro di 10 mesi dopo tutti le hanno fatte, cioè c'è sempre uno che inizia, c'è sempre uno che parte, capito? Non so come dirti.
0: Sì, però cioè, quello lì verrà riconosciuto come essere stato il primo a proporre quel tipo.
1: Secondo me, tipo, Valentino viene molto copiato da Alberta sotto certi aspetti, perché vedo molte copie di abiti da sera simili a Valentino, capito? Oppure, non lo so, un Gucci che ti può copiare un po' l'estetica di Tom Ford, un suo predecessore. Cioè, è tutto un po' un copiare. Dior che fa a guerra con Fendi, non lo so, cioè io vedo questo da al di fuori, io ovviamente...
0: Ma te vedi proprio sono un pubblico. Questa cosa qui tra un brand, prende di mira un altro brand come rivale o cercano di competere tutti tra di loro?
1: Competono tutti, però in ogni brand c'è sempre quel qualcosa che l'altro brand non ha, che può essere l'accessorio, che può essere il modo di vestire, il modo di portare. Cioè Prada a mio parere non fa mai una collezione sbagliata, lei ogni anno sceglie un tema diverso, ogni 6 mesi ci sono le sfilate. Lei è brava nel suo lavoro, cioè non so come dirti, cioè si vede che lei ci mette proprio quella passione in più, quella marcia in più. Poi dopo ogni gusto è personale, quindi se una cosa non vende anche perché non piace, capito? Cioè non è detto. Però alle volte anche un semplice maglia, pantalone e cappotto fatti da uno stylist come Miuccia Prada possono sembrarti diversi, possono sembrarti più eleganti, più raffinati, più sbarazzini, capito? Sono queste cose qua che la gente vuole adesso. Tutto quello che vediamo in sfilata non è solo quello che ci possiamo permettere o meno, ma è anche quello che potremmo ricreare a casa. Cioè, è da qui che si prende spunto.
0: Cioè,
1: poi
0: te dici,
1: i brand
0: magari
1: vogliono essere anche un po'...
0: Scusa, lo stesso giacchetto, ad esempio, che propone Gucci, potresti averlo già te nell'armadio.
1: Esatto, e magari non ha, è un esempio, magari non ha dietro la scritta Gucci grossa come una casa, però, cioè, tutti abbiamo già quello che è un po', tipo adesso stanno ritornando i nuovi pantaloni a zampa,
0: sì,
1: quindi
0: cioè,
1: tutti li riabbiamo di nuovo perché è già successo, capito? Sono tornati di moda i mocassini in 800 sfumature diverse, ma i mocassini li abbiamo da quando tutti siamo nati.
0: Beh,
1: cioè,
0: e poi sono sempre stati in vendita,
1: sono
0: comunque,
1: sempre
0: non sono
1: stati
0: mai
1: in
0: usciti.
1: Vendita, sono sempre stati comunque lì, solo che se un brand come Yves Saint Laurent fa un mocassino diverso perché ha 4 pieghe laterali invece che 2 e va di moda perché va in tilt, perché tutti se ne innamorano, quel brand cresce, cioè fa vendite alle stelle, capito? Come è stato per le borse di Fendi con la baguette, quando è nata la baguette creata da Silvia Venturini. Cioè ragazzi, tutti volevamo le baguette, cioè ancora oggi la vogliamo, capito? Perché sono dei must have. Cioè chi è appassionato di moda, chi piacciono queste cose, è normale che le voglia. Cioè io se avessi un budget infinito, sai quante cose comprerei, ma non solo perché ne ho bisogno o perché per me è un vanto, ma perché hanno fatto la storia. Cioè in ogni brand c'è quel prodotto che magari viene riproposto anche in 8 collezioni diverse, ma è comunque sempre quel principio lì, ed è quello che devono fare i direttori creativi: mantenere il principio, il canone, quello che è l'heritage del brand, ma trasformarlo sotto la loro visione, capito? Cioè anche Anderson, che
0: il
1: prima
0: styling
1: veniva da Loewe, Loewe è venduto tantissimo con lui, ci sono stati anni d'oro, ha creato delle borse che sono pazzesche, semplicissime, ma con quel tocco di particolarità che non aveva nessuno di tutti quelli che sono intorno a lui, capito? Di tutti gli altri brand. Poi lui è molto sostenibile, cioè ha fatto un sacco di cose, ha creato anche un sacco di... cioè il suo brand è nato anche molto tipo come oggetti da casa, queste cose qua. Quindi, cioè per farti vedere quanto si è spaziato.
0: Cioè, capito? Se devo farti un esempio, ad esempio, con il mio genere che è la musica, che sono appassionato appunto di musica, diciamo che sono tutti remix quelli che stanno uscendo di vestiti, in poche parole,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Esatto, sì, capito? Cioè, molto questo stile qua, cioè le cose c'erano già prima. Poi tu la puoi inventare, la puoi cambiare, il colore, la forma, la dimensione, un qualcosa che nessuno ha mai fatto prima. Ma, cioè, è un po' come quando si dice, no, la storia si ripete. Cioè, le cose sono sempre quelle, solo che vengono viste da delle persone che hanno una mentalità diversa, che sono degli artisti, che sono dei visionari, che sono dei futuristici, e riescono a fartele percepire in modo diverso. Vi prendo un esempio come di The Attico, che è un brand italianissimo fatto da due stiliste che sono italiane, che hanno sui 30 anni. Loro creano delle... The Attico è solo un brand femminile, però alcune cose saranno anche unisex. Loro sono diventate famose per un genere di borse che in giro non si vedeva, capito? Si sono fatte un nome, si sono fatte una storia, e ora la stanno facendo anche sui vestiti. E devo dirti che molto belle, hanno inventato adesso una borsa che si chiama La Passeggiata, e ti posso giurare che su TikTok c'è stato un trend per mesi e mesi dove tutte volevamo quella borsa, e ancora oggi la vogliamo perché prima si era in forma maxi, adesso l'hanno fatta in forma mini,
0: okay.
1: Cioè, capito? tutte queste cose sì. fanno ridere, fanno sorridere, però per chi è appassionato
0: c'hanno il suo valore, c'hanno.
1: Sì, danno un po'... cioè, se avessi, esempio, 3.000 euro, ci sarebbero tante cose che vorrei comprare con questi 3.000 euro. E decidere tra quelli che sono magari 10 brand con questi 3.000 euro mi metti in confusione, mi metti in crisi, capito?
0: Sì.
1: Perché dico, oddio, cosa posso comprare, ma perché? Perché se io faccio un acquisto di un brand di lusso, per come sono io, penso sempre ad un futuro. Se mi stanco o un oggetto non lo uso più, se lo rivendo vorrei comprare anche un oggetto. Esempio, non comprerò mai una Birkin di Hermès color fucsia, perché so già che quell'articolo, se non lo rivendessi, avrei più difficoltà.
0: Quindi
1: comprerei
0: perde di valore.
1: Un colore. No, non solo perde di valore, ma dico, chi potrebbe mai comprarmi una borsa di Hermès color fucsia?
0: Ok,
1: capito?
0: Sì.
1: È un colore fuori target. Un colore, un grigio, un bordeaux, un beige, un taupe, capito? Cioè, questi colori qua, un nero, che sono più accessibili, che possono piacere a più gusti, capito?
0: Perché più commerciali,
1: adesso,
0: dai.
1: Esatto. Anche adesso, ogni acquisto che uno fa, pensa sempre a questo futuro qua. Esempio, ho comprato il cappotto che ho addosso adesso, che il pubblico purtroppo non vede, e comunque Department 5, se potesse interessare, e l'ho preso nero, perché a caso ho altri due cappotti, uno grigio e uno blu, e dico sicuramente se un giorno lo rivenderò, perché comunque preferisco dare sempre una seconda vita, e qui entra il concetto della sostenibilità di un brand.
0: Giusto,
1: e di
0: sì.
1: quello che può essere il vintage, che ora è alle stelle, perché tutti vogliamo quello che si vendeva 20 o 30 anni fa, anche a livello di accessori, di borse, queste cose qua vanno tantissimo in questo momento, perché ci si sta tutti accorgendo che c'è un cambiamento climatico che va sostenuto e va aiutato. E quindi dico, sicuramente se lo compro nero, nel momento in cui lo rivendo avrò più vendite.
0: È più facile ridarlo.
1: È più facile
0: sì.
1: ridarlo, cioè avere un giro, dargli una nuova vita. Se l'avessi comprato giallo, ci sarebbero state, invece che 100 persone, 50.
0: Sì, infatti io vedevo proprio qualche giorno fa, mi è capitato di vedere un documentario che parlavano appunto di tutti questi marchi, diciamo non magari di lusso, ma marchi un po' più meno riconosciuti, che fanno un sacco, diciamo, di... mondezza praticamente,
1: sì.
0: Si ritrova Vuitton,
1: quando ho comprato la Vuitton a Firenze, e il direttore ha detto che loro hanno delle tipo svendite per quelli che lavorano all'interno, alla fine dell'anno tutto quello che non vendono viene bruciato, cioè
0: sì.
1: ti rendi conto?
0: E questo non è sostenibile, una cosa
1: del genere.
0: E tonnellate
1: di borse, di valigie, di truss, di tutto quanto
0: sprecate, buttate così,
1: sprecate quando
0: e inquinano poi.
1: Quando se tu le vai a scucire, crea una nuova stampa. Comunque sono dei materiali che possono riutilizzare,
0: esatto.
1: benissimo.
0: Sì, sì.
1: Quindi immaginati quanto anche in questo momento si cerca di essere sostenibili. Quante persone non acquistano più cose in pelle se non pelle vegana, capito? Cioè, sono tante le cose che oggigiorno vanno al di là della moda in sé o solo del lusso.
0: Ok, adesso ci prendiamo un attimo di pausa, ci ascoltiamo I Kathleen Aragon con I Haven.

0: Ed eccoci sempre qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete 7 Cattolica con Giacomo. Stiamo parlando della rivoluzione nella moda e, visto di quello che abbiamo parlato fino adesso, cosa succede dietro le quinte quando arriva un nuovo direttore creativo?
1: Allora, sicuramente c'è molto caos prima e sicuramente anche dopo che arrivi, perché nel momento in cui arriva cambiano un po' i canoni. Quindi sicuramente verrà riorganizzato il tutto. Ti faccio un esempio: quando Maria Grazia Chiuri ha lasciato Dior, lei si occupava della parte femminile e maschile, capito? E, no, scusami, solo quella femminile, perché c'era un'altra persona che faceva quella maschile. Però in questo momento qua è stato scelto Anderson per quella femminile e maschile. E poi lui ha anche un suo brand che si chiama J.W. A. Anderson, capito? Quindi lui mantiene comunque due brand, diciamo, non so come dirti. E comunque è molto bello anche il suo brand personale. Però, a parte questo, quindi vedi già che c'erano prima due figure diverse che facevano due cose diverse. Adesso ce n'è una che fa due cose insieme. E poi una terza perché è il suo brand privato. Ma a parte questo, vengono scelti magari uno stile di sfilate differenti. Tipo esempio, quando è stata la sfilata di Dior, che è aperta da Anderson, c'è stato tipo un videomaker un po' degli anni d'oro di Dior, non so come dirti, quindi quasi un inno, tipo un ringraziamento comunque anche a Maria Grazia e una visione un po' futuristica di quello che è la sua visione di Anderson. Quindi questo è molto apprezzato, è stato molto bello. E poi si cambiano i materiali, un po' la storia, però si cerca sempre di capire quello che è stato l'archivio, quello che ha reso Dior famoso. Cioè, Dior, ci sono degli abiti, cioè c'è un negozio a Parigi che è una galleria di Dior, con tutto quello che è stato da quando è stato costruito fino ad adesso come brand. C'è questa scala che gira intorno a chiocciola, ci sono tutti i colori di quello, con tutti gli abiti, le borse, le cose che hanno creato, che sono state famose per quel brand.
0: Una specie di museo, praticamente.
1: Esatto. E questo cosa vuol dire? Che io penso che un Anderson che si ritrova alla guida di un brand così, che comunque lui non è che veniva da un brand a meno, perché lo Loewe è famosissimo, e ti senti anche una certa responsabilità e ti senti anche di dover dimostrare il perché sei stato scelto, capito? Perché non è che dici, cioè, è stato fatto da chi chiusi la conta e dici, oddio, scelgo lui perché mi ispira, ha un bel visino. No, perché sa vendere, ha una visione bella, e quindi tu pensi che possa portare anche a Dior in sé un qualcosa di nuovo, e lo ha fatto e l'ha dimostrato, capito? Perché è andato proprio a riscoprire quello che era un po' l'archivio di Christian Dior, cambiando una Lady Dior inventata da Maria Grazia in quegli anni, cioè, capito? Quindi molto bello, molto apprezzabile, però allo stesso tempo è comunque all'interno dell'azienda un cambiamento, cioè un ufficio stile che deve lavorare con uno che disegna in un modo diverso da Maria Grazia, che ha una visione diversa, cioè si deve tutto ridimensionare, capito? Come se, cioè, creassimo un brand io e te domani, capito? Prima siamo io e te, poi ci sono 10 sarte, poi dopo ci sono 20 persone che organizzano una sfilata e poi passiamo in 200. Dopo 10 anni che abbiamo lavorato io e te, queste 200 persone rimangono, ma io e te non ci siamo più, arriva un altro. È normale che comunque ribalta, ridimensiona.
0: Ma loro dopo si devono riadattare.
1: Loro si devono riadattare, ma non è un cambiamento facile, non solo per chi è fuori che non vede, ma anche per chi è dentro, capito? Cioè, ci sono dei momenti anche un po' di crisi. Quando Sabato De Sarno ha lasciato 2 settimane prima della sfilata di Gucci, cioè l'ufficio stile che ha finito di cucire gli abiti, che ha scelto il posizionamento delle modelle in passerella, capito? Cioè, e posso dirti, quella collezione è venuta meglio con l'ufficio stile che con lui.
0: Addirittura.
1: Sì, e questo l'hanno detto in 100.000 persone, quindi no.
0: Ma
1: davvero,
0: poi si sa
1: più
0: o meno.
1: È stata molto bella, però cioè, l'ha fatta meglio l'ufficio stile che lui.
0: Adesso, parlando un po' di questo, perché se n'è andato così?
1: Allora, lui se n'è andato perché comunque c'era già una sua uscita, perché le vendite non c'erano, perché come ti dicevo all'inizio quando ci siamo sentiti per fare questa cosa, Alessandro Michele era molto massimalista e lui, Sabato De San, era molto minimalista. Quindi questa cosa ha combinato proprio, capito? Poi è un brand molto seguito da Giappone, Cina, Corea, quindi comunque i cinesi sono molto su queste cose qua, soprattutto quelli che si possono permettere, erano molto legati allo stile di Alessandro. Quando tu ti vedi prima mettere tutto e poi togliere, a te come pubblico può piacere, non, capito? E lui e loro Gucci immagino, ha avuto in un anno vendite davvero, cioè è vero che poi il Sabato De San ha riportato il Bordeaux, cioè come vedi questo colore qua che ho della borsa oggi, però non ha fatto qualcos'altro in più, capito? Cioè non ha fatto niente di più, se non togliere, fare quel minimalismo che non era nel concetto di Gucci. Quindi quando se n'è andato, l'ufficio stile ha dovuto finire una collezione creata da lui, che non era comunque terminata, metterla in atto, crearci una sfilata, e ti posso giurare che è stata molto bella, perché hanno riportato in vita quello che era un po' Alessandro Michele e quello che era stato prima Tom Ford, capito? Quindi, cioè, hanno creato realmente un qualcosa mistando tre direttori creativi diversi.
0: Ma pensa a te. Bello, comunque.
1: Ed è quello che ha fatto un po' anche Piccioli da Balenciaga, capito? Quello che ha fatto un Alessandro Michele guardando un archivio di il primo Valentino che c'è stato, capito? Cioè, sono queste cose qua che secondo me influiscono tantissimo oggi, perché noi giovani, e io parlo di giovani perché tanto è il nuovo futuro ed è la gente che si potrà immettere in quello che è il lusso in sé, vogliamo qualcosa che non sia solo bello da vedere, ma che sia anche fatto bene, con un materiale nuovo, che magari sì, anche se ha un prezzo elevato, posso permettere di pagarmelo, lo pago, capito? Cerchiamo l'innovazione, cerchiamo il futuro, e se un giorno lo voglio rivendere, so che magari quel pezzo è entrato in un archivio, è diventato famoso, ha creato un brand con qualcosa di bello. Se adesso Versace ritorna al suo splendore come era con Donatella e Gianni, sicuramente quello che hanno fatto Gianni e Donatella, se viene venduto su un vintage, avrà un pezzo maggiorato, perché era un ex direttore creativo. Io l'altro giorno ho guardato una serie che si chiama All Fairs, che consiglio a tutti di guardarla su Disney Plus, e ci sono un sacco di abiti, di archivi di John Galliano, di Dior. Ti parlo di quanto? 60 anni fa?
0: Ok. Ma quindi secondo te i giovani di oggi sono più consapevoli della sostenibilità di tutto?
1: Sono molto più
0: generazione
1: sono molto questa. Più consapevoli. Si guarda molto a queste cose. E, tipo esempio, le pellicce vere non esistono più neanche in sfilata, capito? Però tipo vedi, io su quello mi dispiace per gli animalisti, però penso che non abbia senso comprare una pelliccia finta, perché non è lo scopo
0: della pelliccia. Certo.
1: Quindi, cioè, mi dispiace per tutti gli animalisti, ma bisogna essere anche sinceri. Un giubbotto di pelle che è fatto con una finta pelle non mi dice niente.
0: Non dà lo stesso risultato.
1: Non mi dà lo stesso risultato. Se devo comprare un maglione dove è al 20% acrilico e l'80% di lana, lo compro, ma se è il contrario, che è 80% acrilico e 20% di lana, lo lascio dov'è. E qui
0: ma potrebbe sembrare quasi un falso, perché magari te lo vendono per lana e poi appunto
1: non lo è, capito?
0: E non lo è realmente.
1: Anche adesso è un esempio stupido, chi vende su Vinted si accorge che la gente vuole vedere l'etichetta di come è composto i materiali. Perché non si compra più tutta quella roba plasticosa, non vogliamo più inquinare, non vogliamo più questo. Vogliamo vedere nei brand quella sostenibilità in più. Va bene, è cucito a mano, è fatto sostenibile, il brand non spreca miliardi di materiali. Ok, va bene, te lo compro. Però non voglio stare dietro a tutte quelle cose finte, false, che posso avere nell'armadio, che posso permettermi di comprare al mercato, perché devo spendere 3.000 euro. Non voglio comprare la maglia a 500 euro con scritto Valentino e dopo 10 lavaggi da buttare nel bidone.
0: Beh, quelli sono dei falsi comunque, che puoi trovare sulle bancarelle.
1: Certo, però faccio per dirti, non li spenderei mai, perché preferisco più avere un accessorio o comunque qualcosa di più duraturo. Però, questa è la mia visione. Però, capito, cioè, è per dirti, non vogliamo che il rapporto qualità-prezzo e il prodotto che tu mi vendi sia veritiero, capito? Ti compro la borsa a 3.000 euro, non mi aspetto che mi si distrugge dopo 2 mesi.
0: Esatto.
1: Ovvio che se ci passo sopra con la macchina è normale che si distrugge.
0: Sì.
1: Però mi auguro, cioè,
0: che duri,
1: capito, nel tempo.
0: Non una cosa diciamo finta praticamente,
1: sì,
0: solo da mettere in vetrina.
1: Questa cosa qua secondo me è quella che viene più visualizzata al giorno d'oggi. Un effetto duraturo, qualcosa che posso dire, l'ho comprato, sì, l'ha fatta Anderson, nuovo direttore creativo, sono molto contento. Bello da vedere, tutto quanto, ma è sostenibile? Questa pelle è vera pelle? Capito? Cioè, sono queste qua le domande
0: quindi
1: che si fanno.
0: Quindi se le pongono,
1: oggi.
0: Sono
1: sì,
0: più coscienti.
1: Se le pongono, e io vedo un sacco di gente, perché comunque vendo anche su Vinted, magari ho cappotti vecchi, di mia mamma, di Moschino, così, capito, negli anni d'oro che sono stati, e posso dirti che la gente chiede l'etichetta, quanto da come è composto, da quanto magari tempo ce l'hai, capito? Cioè, sono queste cose qui, si guarda molto a queste cose. Se io devo comprare una

0: tu me la dai e agli angoli tutti scorticati, io devo rifare il manico, capito?
1: Ma dopo, cioè, non la riutilizzeresti oppure la tieni come pezzo da collezione?
0: No, no, la utilizzo, okay. No, ovvio che la utilizzo. Però sai quanto vuol dire per mettersi una Jackie anni 90, ideata da Alessandro Michele? E allora ti posso dire, cazzo, se me la terrei, sì.
1: Beh, però non ti dispiace neanche un po'? Cioè, vabbè, la sforgi, esci, bello.
0: Eh beh, però nel momento in cui compri vintage lo sai che è una cosa già usata, se no non sarebbe vintage.
1: È veramente così. Ma adesso ci prendiamo un attimo una pausa, ci ascoltiamo Tame Impala con Dracula.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con Giacomo, continuiamo la nostra intervista e visto, riprendendo un po' quello che stavamo parlando prima, quali sono i rischi e l'opportunità di questa grande rotazione?
1: Allora, sicuramente l'opportunità è di dare a un brand di nuovo visione e soprattutto che è quella per cui si cambia un direttore creativo, perché la visione cala. E poi anche quando viene tipo eletto un nuovo direttore creativo così, soprattutto tramite i social, si guarda molto tipo al direttore creativo in sé, il suo profilo, il vecchio lavoro che ha fatto, il nuovo che farà, quindi comunque si va a visualizzare anche il brand nel momento in cui, cioè la collezione attuale del brand prima del cambio, capito? Queste cose qua. E per lo stesso tempo bisogna mantenere un certo tipo di principio, quindi la gente si aspetta anche quello, vuole vedere l'innovazione ma

0: vuole riconoscere anche quel tipo di brand lì, perché sennò si passa un po' in secondo piano, capito? Si fa una brutta fine, cioè non sempre può essere una cosa giusta. Faccio un esempio veloce. E quando Dario Vitale ha già fatto un preannuncio di una sua futura collezione, ha riportato un archivio non di Donatella, ma di Gianni. Mm. E quindi un po' la gente è rimasta un po' spiazzata, perché ha riportato un po' i Gianni negli anni Ottanta, capito? E molti colori, molto vivace, accessori un po' mistati. Ti devo dire, bello, ma mi aspettavo qualcosa di più, vedi? Cioè, anche io. Quindi dico, ok, questo è un preannuncio, non è magari una visione totale di una collezione, perché poi è la collezione su cui ci si basa, quindi è quello. Adesso vedremo cosa verrà fuori. Però comunque un po' ci si aspetta il cambio, e però uno vuole vedere anche un po' quello che è l'archivio. Poi secondo me certe cose non passano mai, non so come dirti, un po' la mentalità è chiusa, è un po' che non vuole vedere. Quindi alle volte, cioè, se io penso che su Versace si aspettava più una morte di Donatella per un cambio, invece sapere che viene cambiato quando lei è ancora in vita, cioè, ti lascia
1: un po' perplesso.
0: Un
1: dai.
0: Po' perplesso, ancora peggio, non so come dirti, capito? Poi dopo va bene, è stata acquistata dal gruppo Prada, sono tante altre cose che girano intorno, assolutamente. Dario Vitale lavorava da Miu Miu, che è un brand di Prada, cioè, capito, sono queste cose qui. Però ci si aspetta l'innovazione, ma allo stesso tempo quel principio di dire, dov'è qui il brand? Perché si è differenziato questo brand?
1: Che perde un po' la sua identità, diciamo.
0: Esatto,
1: quello
0: non
1: che
0: deve
1: dicevamo.
0: Perderla. Mm. Perché se perde l'identità, perde di nuovo di visibilità, quindi si deve ricambiare di nuovo un cavolo di brand e quindi di direttore e tutto il contorno, capito? Quindi quello. Però dai, io per i miei prefe sono abbastanza contento. E Anderson comunque, cioè, ho visto il suo bellissimo lavoro e ho visto che ha fatto un buon lavoro da Dior. Piccioli uguale, Valentino anche con Alessandro ha fatto delle bellissime collezioni. E quindi dai, incrociamo le dita.
1: Comunque diciamo che questi brand continuano a cavalcare l'onda alla fine.
0: La cavalcano comunque, perché non è che uno smette di comprare e questi brand muoiono. Però sicuramente fanno un po' la loro visione.
1: Adesso ti volevo chiedere anche, no? Kanye West ha rilasciato una dichiarazione appunto sulla moda, che dice: i poveri spendono tutti i loro soldi per impressionare altri poveri. Cosa ne pensi?
0: Allora, sono totalmente d'accordo. Allora, non sono pro a quello che dice Kanye West, quindi segnatelo perché sarà la prima e ultima volta. Però devo dire che in un modo più carino è come un po' dire, io, tutti noi oggi cerchiamo di impressionare qualcuno che è al nostro stesso pari, ovviamente, perché siamo improntati così.
1: È l'epoca.
0: Stamattina guardavo su TikTok quando facevo colazione prima di andare a lavoro, che siamo molto ostentati da tutto ciò che vediamo, perché è nata la figura dell'influencer, quindi è nato qualcuno che riceve regali da brand, che mostra, capito, una vita che forse tutti noi vorremmo.
1: Cioè, appariscente comunque.
0: Esatto, sì, alzarsi la mattina e sapere che sei il capo di te stesso, che devi fare dei contenuti, che non penso sia un lavoro facile, devi essere
1: impegnativo,
0: disposto a tante
1: sì,
0: cose,
1: sì.
0: Assolutamente. Però poi vedi le vacanze di lusso quando gli altri lavorano, e questi regali da questi brand, e l'invidia c'è. E quindi
1: perché poi le mostrano bene loro,
0: lo mostrano bene, certo. Perché sanno vendertelo, sì. Capito? Quindi è diverso. E quindi cosa faccio io, poveretto che deve lavorare? Se compro una cosa è normale che con quelli che sono intorno a me la ostento, la faccio vedere, la faccio notare, capito? E questo lo facciamo tutti, anche involontariamente. E cerchiamo di farci notare in qualche modo. Se non posso farti notare magari sul mio aspetto fisico, sulla mia visione della vita o sulla persona che sono, con la prima cosa che ho intorno io te la faccio notare. E in questo caso anche con la moda capita così. Molti brand di lusso vendono più a chi non se lo potrebbe permettere che a chi se lo può permettere.
1: Credo perché proprio così, sì.
0: Perché la gente vuole ostentare, ostenta una vita che non ha. Gente che, anche normale come me, magari se sono in centro Bologna, perché? Perché non mi faccio un giro in una boutique di lusso, anche se non compro niente? Anche solo per il gusto di vedere, capito? Ma molta gente lo fa facendo storie, facendo video, facendo credere di acquistare, capito? Per ostentare una vita che non ha, che non può avere.
1: Per permettersi anche.
0: E soprattutto permettersi, capito? Mm-hmm. E quindi si cerca un po' di sovrastare l'altro.
1: E anche per, secondo me, è anche un fatto per essere accettati, diciamo, in questa società,
0: sì,
1: che
0: per
1: è improntata.
0: Essere accettati e soprattutto, ti dico, la cosa che purtroppo è più brutta, è perché questa viene da una mentalità chiusa, per far vedere che sia più grandi degli altri,
1: che sia di più,
0: che sia di più,
1: come quando si è bambini che si fa gara a chi, scusate il termine, chi ce l'ha più lungo.
0: Esatto, esattamente, è proprio questo qui il nesso. Quindi se fossi nel centro di Milano e passeggiassi, non lo so, in centro, anche se non voglio, ostenterei mostrandomi magari in un gruppo di persone che ho comprato una nuova borsa, capito? Anche senza dirlo. Comunque magari ho il modo di atteggiarmi,
1: dimostrarlo,
0: e quindi te lo faccio capire. Non so se hai capito l'esempio.
1: Sì, sì,
0: però
1: certo.
0: È quello lì. Cioè, purtroppo alle volte anche senza parole si dimostra di più, perché alle volte, no, come si dice, vengono più i fatti delle parole.
1: Sì.
0: E quindi è così, cioè, purtroppo è questo qui. Quindi io ti dico, su questa cosa sono d'accordo, poi su tutto il resto che dice, no.
1: Ok.
0: Però
1: no, ma a me è capitato per caso, ma è incuriosita.
0: È vero,
1: cosa,
0: e
1: sì,
0: molti brand di lusso lo dicono, che vendono di più a chi non se lo può permettere di chi se lo può permettere. E quindi quello, come quando si copiano, c'è molta gente che compra borse false. Ti prendo l'esempio delle borse, perché magari è la cosa che si visualizza un po' di più, l'oggetto, capito?
1: Sì.
0: E i brand non soffrono quando c'è qualcuno che copia il loro lavoro, perché vuol dire che è fatto bene, vuol dire,
1: ah,
0: che
1: ecco,
0: è voluto.
1: Quindi è un peso
0: e questo
1: per loro,
0: sai dove l'ho imparato? E quando hanno fatto il film su Gucci.
1: Ah, lo spiega lì?
0: Sì, lì c'era, faceva proprio vedere che c'era la domestica della moglie di Gucci che aveva la sua stessa Gucci, e lei le ha detto, ma questa dove l'hai presa? E lei l'ha portata al mercatino dove vendevano le borse false.
1: Bello.
0: Capito? E lì ti fa capire. E dopo da lì sono nati i codici di autenticità.
1: Ah, perché quando ogni cosa hanno dei codici all'interno.
0: Quando io ho comprato la Vuitton a Firenze, dentro c'è un codice, e in più ho un cartellino a casa che identifica che la mia borsa è vera,
1: è autentica,
0: è autentica ed sta acquistata in una boutique vera.
1: Ah.
0: Capito? Ogni codice a sé, ogni borsa ne ha uno, perché sono seriali,
1: eh beh, comunque,
0: e cambiano.
1: Dovevano inventarsi qualcosa.
0: Poi borse di lusso come Hermès sono in base a dove sono prodotte o al tipo di pellame, all'interno hanno tipo un cavallo, un cerchio e un quadrato.
1: Difficili da imitare comunque, così.
0: Esatto, sì. No, non è che sono difficili da imitare, perché alla fine puoi imitare anche quello, dopo sono altre cose che si guardano, ma la rendono veritiera.
1: Ok.
0: Infatti adesso anche lì la cosa del falso è passata molto di moda, perché tanto lo sai che comunque non hai comprato una borsa vera, cioè, quindi anche se un altro non lo sa, è proprio,
1: sì,
0: per te,
1: sì,
0: come persona, cioè, cosa ti lascia? Niente.
1: Niente.
0: Anche perché tanto hai dovuto spendere i soldi lo stesso.
1: È vero.
0: Cioè, avere una borsa che non è vera, penso che ti lascia un po' il tempo che trova.
1: Guarda, purtroppo abbiamo il tempo che corre, e prima di chiudere vorrei lasciarci con una tua...
0: Sì, io prima di venire qui ho avuto, dai, una riflessione, allora l'ho buttata,
1: esatto,
0: su carta e penna. E adesso niente, te la leggo, così
1: sì,
0: concludiamo questa trasmissione. Siamo in un momento storico in cui la moda sta ridisegnando se stessa. Le maison non cercano più semplicemente una firma estetica, ma una visione culturale capace di attraversare epoche, linguaggi e generazioni. L'idea stessa di direttore creativo si sta trasformando. Non è più solo lo stilista che guida l'atelier, ma un interprete del presente, un narratore dell'identità del brand, un ponte tra memoria e futuro. In questo senso, la rotazione creativa che stiamo osservando non è un segno di fragilità del sistema, ma il tentativo, a volte disperato, a volte lucido, di evolvere. La moda si muove sempre dove c'è tensione. Oggi quella tensione è tra radici e rivoluzione. Chi saprà trovare l'equilibrio tra queste due forze non solo guiderà una maison, guiderà il prossimo capitolo della cultura visiva. Ed è quello che un po' ti spiegavo prima. E volendo o non volendo, il mondo cambia e la moda è sempre stata presente, sia nei momenti belli che nei momenti brutti. E in questo momento, dove magari nel mondo succedono ancora delle cose brutte, la moda deve trasformarsi, perché la moda passa in secondo piano. In un momento in cui i giovani sono più consapevoli di quelle che sono la sostenibilità, il cambiamento climatico, queste cose qua, le richiede.
1: Giusto.
0: E non vuole più
1: comunque.
0: Sì. E non vuole più la solita solfa. Io voglio il brand nuovo, ma che abbia lo stesso principio. Questo è il discorso. E dopo, purtroppo, però, ogni brand soffre oppure sta bene
1: secondo le proprie scelte.
0: Secondo le proprie scelte e secondo chi ha come direttore creativo. Ci sono brand che magari non lo cambieranno mai fino a che non muore, perché vendono, perché hanno il loro bellissimo sistema, sono contentissimi. E ci sono brand invece che sono più in difficoltà. Perché? Perché cede la credibilità, la visibilità. E quando cede quello, bisogna ricorrere ai ripari. E quello è uno dei primi. Quindi niente.
1: E allora niente, siamo arrivati purtroppo alla conclusione. Ci dobbiamo salutare. E vorrei chiudere con una canzone che vorrei che presentassi tu.
0: Allora, la canzone è di Ornella Vannoni e si chiama Un sorriso dentro al pianto. E io ho chiesto a Magno di farmi questo favore di introdurla, perché è un omaggio a Ornella, visto, dai, la sua morte in suo onore. E quindi niente, io ti ringrazio e
1: io ringrazio a te che sei venuto.
0: E ci rivedremo sicuramente presto.
1: Va bene.
0: Grazie mille.
1: Di niente, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ci ascoltiamo Ornella Vannoni. Ciao!

0: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
1: Bentrovati, ovunque voi siate. Questo episodio rientra nelle storie senza titolo, perché alcune volte ascoltare significa perdersi, seguendo strade che non pensavamo collegate. Non cercate subito il senso di questo episodio, lasciate che emerga. Ancora una volta, Musica che Storia parte dall'ascolto. Da una musica che sembra arrivare da lontano, come il vento caldo che attraversa il deserto e cambia lentamente la direzione delle cose. Shamal è il nome di un album dei Gong, pubblicato a metà degli anni 70. Un disco nato in un momento di trasformazione, quasi di passaggio. La band cambia pelle, muta identità e lo fa senza rumore, come accade solo alle evoluzioni più profonde. Dietro la produzione c'è una presenza inattesa, Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, che decide di accompagnare questo progetto fuori dagli schemi più prevedibili del rock progressivo dell'epoca. Non interviene per controllare, ma per lasciare spazio, per creare un ambiente in cui il suono possa accadere. E forse è proprio questo il cuore di Shamal, non una direzione precisa, ma una corrente. La musica procede come se seguisse una logica segreta, fatta di deviazioni leggere, improvvise aperture, piccoli equilibri instabili. Non cerca di impressionare, non vuole dimostrare nulla, semplicemente scorre. Ascoltandola si ha la sensazione che qualcosa stia cambiando, anche se non sappiamo esattamente cosa. Come quando si viaggia di notte e dal finestrino si intravedono paesaggi che non riusciamo a nominare, ma che riconosciamo comunque. Forse perché alcune opere non servono a raccontare un luogo, ma uno stato mentale, un attraversamento. E allora, lasciamo che questo vento inizi a soffiare. Alzate appena il volume e permettete alla musica di portarvi altrove, perché ogni viaggio, in fondo, comincia sempre così, con qualcosa che non abbiamo ancora capito, ma che abbiamo già iniziato ad ascoltare.

C'è un momento dopo l'ascolto in cui il suono sembra continuare, anche nel silenzio, come se qualcosa avesse iniziato a muoversi. Nick Mason, che abbiamo appena incontrato dietro il suono dei gong, coltivava un'altra forma di ritmo, non solo quello della batteria, ma quello dei motori, perché Mason è stato uno dei pochissimi musicisti ad attraversare davvero il confine tra palco e pista, partecipando alla 24 ore di Le Mans. Una gara che non si vince con la velocità pura, ma con la resistenza, con la capacità di restare dentro al tempo. 24 ore senza interruzione, giorno e notte che si alternano mentre la traiettoria resta la stessa. Un movimento continuo, quasi ipnotico. Anni dopo, un altro musicista avrebbe seguito una strada simile. Guy Berryman, bassista dei Coldplay. Anche lui è tratto da quell'equilibrio fragile tra controllo e abbandono, tra precisione e istinto. È curioso pensare che due artisti provenienti da mondi musicali così distanti abbiano cercato la stessa esperienza, lontano dalla musica. Come se a un certo punto il suono non bastasse più e fosse necessario attraversarlo fisicamente. Forse guidare per ore su un circuito significa ascoltare in modo diverso, non più con le orecchie, ma con il corpo. Un ritmo che non si suona, si percorre. E mentre l'auto continua a girare, curva dopo curva, diventa difficile capire se si stia inseguendo una destinazione o semplicemente imparando a restare in movimento.

Ci sono parole che sembrano leggere, brevi, quotidiane. Eppure, attraversarle può richiedere più coraggio di una curva presa ad alta velocità. Ciao è una parola che usiamo per incontrarci e per lasciarci. Non distingue l'inizio dalla fine. Tiene insieme l'arrivo e la distanza. Nella canzone Ciao amore ciao, scritta da Luigi Tenco e reinterpretata da Alberto Fortis, quella parola diventa una soglia. Non è solo un saluto, è un attraversamento. Dentro c'è il peso di chi parte, il rumore di una città che cambia, il tempo che non aspetta nessuno. Come in una gara di 24 ore, non conta lo scatto iniziale, conta restare dentro alla propria traiettoria, anche quando tutto intorno sembra muoversi più veloce. Ciao è una parola che non trattiene, non frena, lascia andare. E forse per questo ci somiglia, perché viviamo sospesi tra ciò che salutiamo e ciò che stiamo per incontrare. Ogni partenza contiene già un ritorno possibile, ogni addio conserva una traccia di presenza. Come un'auto che continua a girare nel buio, come una musica che resta anche dopo l'ultima nota. A volte non siamo noi a decidere la direzione, siamo semplicemente nel momento esatto in cui qualcosa cambia nome.

A volte le parole restano sospese anche dopo essere state pronunciate, come quel ciao che può significare incontro oppure addio. Può succedere anche che le parole non bastano più e allora diventano suono. Michel Petrucciani sembrava proprio parlare da lì, da uno spazio in cui il linguaggio si ferma e la musica continua il discorso. Affetto fin dalla nascita da una malattia che rendeva fragili le sue ossa, conosceva bene il peso dei limiti. Ogni movimento richiedeva attenzione, ogni gesto era una piccola conquista. Eppure, quando suonava, quella fragilità cambiava significato. Nel brano Sara, il pianoforte non cerca di superare la fatica, la accoglie, la trasforma in ritmo. Le note avanzano lentamente, come passi misurati nel deserto. Non c'è fretta di arrivare, solo il desiderio di continuare. Forse è questo che accade quando il dolore diventa condiviso, non scompare, ma smette di essere solitario. Come nella canzone che abbiamo attraversato poco fa, anche qui esiste una distanza da colmare, solo che non viene raccontata con le parole, ma respirata tra una nota e l'altra. La musica allora diventa una forma di presenza, un modo per dire sono qui, anche quando tutto suggerirebbe il contrario. E mentre il suono si espande lentamente, si comprende che alcune vite non cercano di evitare la fragilità, imparano a viversi dentro. Perché a volte andare avanti non significa allontanarsi dal dolore, ma trovare qualcuno disposto ad ascoltarlo insieme a noi.

quando il dolore smette di essere silenzioso, esce dalle nostre stanze e incontra la strada. Se nel pianoforte di Michel Petrucciani la fragilità diventava respiro, ora prende una forma diversa, più diretta, più urgente. Nel brano Guns of Brixton, interpretato dalla voce profonda di Jimmy Cliff, la musica nasce da un quartiere, da tensioni reali, da vite sospese tra paura e dignità. Non è solo una canzone, è una domanda rivolta al futuro. Il ritmo reggae avanza lento, quasi controllato, ma sotto la superficie si percepisce qualcosa che preme per emergere, come un battito trattenuto troppo a lungo. Anche qui ritorna la distanza. Quella tra chi parla e chi viene ascoltato, tra chi resiste e chi osserva da lontano. Eppure la musica crea un ponte invisibile, trasforma l'esperienza individuale in qualcosa di condiviso, non diverso da ciò che accadeva in una parola sussurrata o in una nota fragile suonata al pianoforte. Cambiano i luoghi, cambia il linguaggio, ma resta lo stesso impulso. Esistere abbastanza forte da essere sentiti. Perché a volte la musica non serve a fuggire dalla realtà, serve a restarci dentro, a trovare ritmo anche nella tensione e continuare a muoversi anche quando la notte sembra non finire.

Dopo la strada, arriva sempre un luogo dove fermarsi. Non per concludere il nostro viaggio, ma per raccontarlo. Nel brano Piano Man, Billy Joel ci porta dentro un bar qualunque. Un pianoforte, bicchieri che si sfiorano, persone diverse unite dallo stesso bisogno, essere ascoltate. Non ci sono eroi, solo vite ordinarie che cercano una melodia capace di contenerle. È curioso pensare a quanto questo mondo sia lontano dalle note di Brixton raccontato da Jimmy Cliff. Eppure, qualcosa li avvicina profondamente. Entrambi hanno cambiato il linguaggio dei loro generi, non attraverso la complessità, ma attraverso l'accessibilità. Jimmy Cliff ha portato il reggae oltre i suoi confini geografici, trasformando una realtà locale in una voce universale. Billy Joel ha fatto lo stesso con la canzone americana, rendendo il pianoforte un luogo di incontro più che un virtuosismo. Due rivoluzioni silenziose. Due modi diversi di dire la stessa cosa. La musica appartiene a chi ascolta. In fondo, sia nella tensione di una città inquieta, sia nella luce soffusa di un bar notturno, le persone cercano lo stesso ritmo. Qualcuno che trasformi le loro storie in suono. E mentre il pianista continua a suonare, ci si accorge che la musica non separa mai da veri mondi. Li fa sedere allo stesso tavolo, perché ogni canzone, prima o poi, diventi il luogo in cui sconosciuti diversi riconoscono la stessa emozione.

E alla fine ci ritroviamo di nuovo qui, nel punto da cui eravamo partiti, dopo strade percorse, parole lasciate andare, fragilità condivise e notti passate insieme. I Can, con Future Days, immaginavano una musica senza confini netti, un suono che non spinge in avanti, ma accoglie ciò che accade mentre si ascolta. Non c'è fretta, non c'è distensione dichiarata, solo un movimento continuo, come una corrente che unisce tutto ciò che incontra. Forse è questo che abbiamo fatto lungo questo episodio. Non cercare risposte, ma restare dentro al viaggio. Dalla libertà imprevedibile di un suono alla resistenza di una traiettoria, da una parola che separa e unisce fino a una musica capace di trasformare il dolore in presenza e la solitudine in coro. Chi ascolta musica che storia lo sa bene. Le storie non vivono mai isolate. Si riconoscono lentamente, proprio come le persone. E allora, forse, la connessione non era nascosta nelle singole tappe di questo episodio, ma nell'atto stesso dell'ascoltare insieme. Perché ogni brano ascoltato, dal vento iniziale fino a questo tempo sospeso, non parlava di luoghi diversi, parlava dello stesso gesto. Continuare a cercare un ritmo comune, anche quando proveniamo da mondi lontani. E mentre la musica scorre senza chiedere nulla, ci accorgiamo che il viaggio non finisce davvero. Cambia soltanto modo di essere ascoltato. La voce è quella di Giovanni Guidi. Vi ringrazio per i vostri ascolti. E al termine di questo episodio sono ancora più convinto che continuiamo a esistere solo attraversando qualcosa. Ciao a tutti!

Tushin Kings in concerto. Info su www.tushinjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushin Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Radio Talpa presenta Progetto Quinzan. In studio Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan. Con loro preparatevi a scoprire la musica che parla di mani, di terre e di voci e che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Oggi, quinto e ultimo appuntamento del viaggio attraverso il mondo del cantautore faentino e agricoltore Pietro Bandini, in arte Quinzano. Io sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale e collaboratore di Pietro da parecchi anni. Abbiamo ascoltato nel percorso delle puntate precedenti una varietà di tematiche sia poetiche che musicali che Quinzano ha sviluppato negli anni. Ricordo che Quinzan all'attivo ha un vinile e 3 CD sviluppati in oltre 30 anni di attività da agricoltore musicista. Ogni progetto è uno scrigno di idee, di stimoli, di assonanze e risonanze che nascono, magari a cavallo del trattore, durante l'ascolto di un disco o a un concerto. Da questi stimoli musicali sommati alla sensibilità compositiva che comunque vede Quinzan pensare in dialetto e comunque vivere i vari aspetti della vita contadina, nascono le cover, ovvero brani che mettono insieme magicamente una frase musicale pensata peraltro con una metrica e un contenuto in dialetto e in italiano che magari casualmente si sposano alla perfezione. Pietro è qui con noi e ci spiega come nasce l'idea di fare una cover.
1: Allora, il primo esempio di cover è una canzone di Iannacci. A me Iannacci fin da bambino è sempre piaciuto da morire, ma proprio tantissimo, ecco, e quando ho ascoltato questa canzone in dialetto milanese ho pensato di farne una trasposizione in dialetto romagnolo.

Una delle prime cover che ho registrato è quella di una canzone di Stan Ridgway. Lui era il leader, è stato il leader di un grandissimo gruppo rock californiano, i Wall of Voodoo. In questa canzone, contenuta in un suo album solista che si chiamava Camouflage, era raccontata la storia di un soldato che in una notte nel Vietnam viene salvato dal fantasma di un altro soldato. E così ho pensato di farne una trasposizione e di raccontare la storia del mio nonno Robert Quincy durante una notte nella prima guerra mondiale in cui viene salvato dal fantasma del suo amico Mingott Piripà.

segnata. Gridai forte il mio nome, mi accolsero da re. Io chiesi Piripaia, lui dov'è? All'ospedale ieri è stato

e col cuore in gola, ma troppo tardi ormai. Lui non sarebbe not tornato mai, ma tutta notte avena il mio nome sussurrato, come se lui mi potesse aver veduto.

sempre amato quasi alla follia Van Morrison in tutte le sue sfaccettature, sia nelle versioni più soul che in quelle più folk, e in particolare la gioia che esprime una canzone come quella di Jackie Wilson Said, tanto da desiderare per tantissimo tempo poterne fare una cover. E così anche qui il testo in dialetto romagnolo è una trasposizione di quello originale di Van Morrison.

0: Vediamo che Pietro Quinzan è attratto fortemente dalle tradizioni e dalle musiche straniere, diciamo, fuori Italia, ma c'è anche qualche attrazione per cover locali, nostrane?
1: Sì, certo. Adesso ascoltiamo una mia versione di una famosissima canzone di Secondo Casei, La mia gente. È una canzone molto molto bella e interessante, secondo me, sottolineare il fatto che sia questa, ma anche la più famosa di tutte, che è Romagna Mia, sono canzoni in cui il protagonista, la voce che parla, è quella di un migrante che ricorda la propria terra e sogna di poterci tornare.

Fascio, di cui mi è piaciuta proporre un'interpretazione, è quella di E Marafon. E Marafon è una canzone di Eli Neri, che era titolare di un'orchestra forlivese, e questa canzone è stata scritta nel 1965. Questa canzone me l'ha insegnata la mia mamma e mi ha sempre divertito tantissimo cantarla, non l'ho mai dimenticata, e a un certo punto ho detto: stavolta la registriamo. Il testo presenta un gruppo di persone in un'osteria che giocano a carte.

0: Sentiamo ora cosa ci racconta il maestro Luca Bonucci per quanto riguarda la nascita della sua collaborazione con Quinzano.
1: Conosco Pietro dai primi anni Ottanta, non ricordo bene in quale contesto specifico noi ci siamo conosciuti, forse da sempre, ma ci siamo trovati spesso a calcare i palchi delle rassegne cosiddette giovanili in cui i vari gruppi emergenti della nostra zona si esibivano per farsi conoscere e trovare riscontro col pubblico. Abbiamo poi iniziato a collaborare nei primi anni 90 nel suo progetto discografico Sguardi al Cielo, in cui io suonavo la fisarmonica, e da lì è iniziata la moltitudine delle serate in giro, e poi la svolta con un Piov, con testi in dialetto romagnolo, cosa che mi ha colpito ed entusiasmato molto, dato che ogni canzone era incredibilmente poetica e colma di significati interiori profondissimi, talvolta commoventi, anche se scritti in dialetto, che un pochino conosco perché abito in Romagna fin da piccolo. Purtroppo il dialetto è poco considerato dai giovani e non solo, per essere ritenuto un linguaggio, diciamo, sorpassato e campagnolo, così è visto nelle nostre zone. Comunque un Piov rimane sempre una vera chicca. E poi arriviamo a Loma Merz, disco nel quale mi sono stati, diciamo, commissionati gli arrangiamenti e le scelte stilistiche, sempre sotto la supervisione di Pietro, ovviamente, anche se mi sono permesso di dargli un taglio forse meno folcloristico e anche una sonorità più affine ai miei gusti. Dopo questa esperienza, che comunque abbiamo portato in giro dal vivo, in svariati contesti nei primi anni 2000, io ho iniziato a girare l'Italia e l'Europa in tournée, e gli incontri con Pietro si sono purtroppo un po' diradati. Ma ancora oggi, e non sto scherzando, ho i CD di Pietro in macchina, sul serio. E quando ascolto ancora adesso le sue canzoni, il ricordo delle sensazioni di allora, dopo tutti questi anni, è ancora molto radicato e intenso.

Alsteldur Rjóldi Pig. In originale si chiama Star of the County Down ed è uno dei brani più famosi della tradizione folk irlandesi e mi è sempre piaciuta talmente tanto da desiderare di poterne fare una versione in romagnolo e così ho scritto questa trasposizione ambientandola attorno alla Torre di Oriò dei Fichi, che è un posto veramente molto, molto romantico. Si trova tra Faenza e Forlì. Ecco, mentre il prossimo brano, che si chiama A Treb, è tratto da una canzone dei Los Lobos, si chiama Let's Say Goodnight, e nella mia versione si racconta di due giovanotti che sono stati a Morosa insieme in bicicletta e tornano verso casa pedalando a più non posso.

0: Con questa puntata si chiude il ciclo dedicato alla musica di Quinzan, Pietro Bandini, agricoltore e cantautore faentino. Vogliamo ricordare che Pietro è il fondamentale promotore di svariate iniziative sul nostro territorio che riguardano la promozione del dialetto e della musica popolare a livello nazionale. In particolare diciamo due cose su un evento importantissimo che si svolge a Faenza, la musica nelle Aie.
1: Da più di 20 anni ormai a Castelragnero, dove abito, insieme con altri amici agricoltori e amici appassionati di musica, abbiamo dato vita a questo folk festival che si chiama appunto La Musica nelle Aie. Oltre a essere una rassegna dove sono passati tantissimi importanti musicisti di musica folk nazionale, è anche un concorso nazionale a cui partecipano gruppi folk di tutta Italia e che tramite iscrizione e selezione vengono accreditati. L'ultimo giorno del festival, che si svolge il secondo fine settimana di maggio, questi gruppi suonano tutti quanti insieme contemporaneamente, e sono più di 20, su un piccolo percorso ad anello di 5 km, in cui entra il pubblico che negli ultimi anni, si parla di decine di migliaia di persone.
0: Voglio chiudere ringraziando doverosamente Maurizio Benvenuti e Radio Talpa per l'opportunità di realizzare questo progetto radiofonico. Per chi vorrà riascoltare tutte le puntate, sarà disponibile il podcast tramite il sito www.radiotalpa.it. Per chi è interessato a Quinzan, ai concerti e ai prossimi lavori, il sito è www.quinzan.it. Su YouTube troverete anche tanto materiale, dai concerti live ai videoclip e discografia. Infine, per chi vorrà partecipare all'evento Musica nelle Aie, le informazioni le trovate sul sito www.musicanelleaie.it. Un saluto da Andrea e Pietro, un augurio a risentirci e buona musica!
2: Avete ascoltato Progetto Quinzan con Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan, un programma dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web, buonasera, eccoci per una nuova puntata in diretta qui a Talpando di Chi su radiotalpa.it naturalmente. Parliamo come sempre di artisti e musica anni 70, 80, 90. Quella di questa sera non è altro che la seconda parte dello speciale del grande Elton John. La scorsa settimana abbiamo ascoltato molti dei suoi migliori successi, 13 per esattezza. Questa sera ne avremo altrettanti, ne abbiamo scelti alcuni ovviamente fra, ricordiamo, i 700 brani che Elton ha composto nella sua lunga carriera. Lungo percorso artistico ancora in attività dal 1969. Prima tranche di questa carrellata la scorsa settimana si è fermata al 1976. Parliamo e partiamo allora da qui, da un periodo che per Elton John sì è di forte depressione purtroppo, ma nel 1978, dopo due anni di fuori scena, torna con un nuovo bellissimo lavoro. Il nuovo album chiamato A Single Man, con un tributo al giovane Guy Burkett, dipendente della Burkett Record, deceduto tragicamente in un incidente motociclistico. Il brano di maggior successo per l'album si chiama Song for Guy. Ascoltiamolo.

Song for Guy, meravigliosa. Per chi si fosse collegato solo ora, questa sera talpando di chi parliamo? Di Elton John. Second Time la chiamerò questa serata, la seconda delle due parti dedicate a questo meraviglioso artista, che pubblica nella sua carriera ad oggi 52 album, dei quali 33 in studio, 4 live, 11 raccolte e 4 colonne sonore. Elton John vende 400 milioni di dischi e questo fa di lui l'artista britannico più affermato di tutti i tempi. È il quinto in tutto il mondo. Il suo genere varia tanto, dal pop al rock in tutte le sue sfumature glam, al pop appunto fino all'hard. Ma ora siamo al 1979 con l'album The Tom Bill Session e noi ascoltiamo il primo singolo estratto, brano che nel 2003 viene rispolverato con un enorme successo, Are You Ready for Love?

Era Are You Ready for Love di Elton John, bellissimo brano, il secondo in ascolto per questa sera per noi, dall'album The Thornbill Section. E colui che ha creato questo album è sempre lui, Elton John. Seconda serata per lui dedicata ai suoi grandissimi successi. Sempre dallo stesso album, che naturalmente questo album, The Thornbill Section, raggiunge la top 10 negli Stati Uniti nel 1979. E questo è un altro brano di grande successo, Mama Can't Buy You Love.

Mama can't buy you love, eccolo, avevo fatto una paperella, perché io le paperelle non le faccio quasi mai, e questa sera ne ho fatta una, e ogni tanto no. Se allora andiamo avanti con i nostri anni 80 per Elton John, che nel settembre appunto dell'80 dà vita ad un famoso concerto gratuito con band al Central Park di New York, chiamato Live in Central Park appunto, durante il quale Elton si presenta vestito da Donald Duck di fronte ad un pubblico, pensate, di 500.000 persone. Durante il concerto la rockstar dedica Imagine a John Lennon, ed ecco che sempre nell'80 arriva l'album 21 Hole 33, da qui il grande successo numero 3 negli States e numero 1 in Canada. Little Jenny, per voi su radiotalpa.it.

Era Little Genie, bellissimo brano di Elton John. Volevo ricordare, per chi non lo sapesse, ricordare a chi lo sa e dire a chi non lo sapesse, che abbiamo un indirizzo mail. Lo ricordiamo: talpandodichi@gmail.com. A chi volesse commentare o suggerire qualche cosa, noi siamo a disposizione. Mi raccomando, fatelo. Little Genie era il brano appena ascoltato di Elton John, che nel 1984 crea Breaking Heart ed il suo singolo di maggior successo è Sad Song. Sempre nel 1984 ha luogo il famoso concerto al Wembley Stadium, il quale viene poi distribuito in due VHS sotto il nome di Night and Day Concert. Ma ora Sad Song.

Sad Song, chi è che non la conosce, chi è che non l'ha ascoltata? Arriva il 1985 e assieme adesso anche un altro grande successo per Elton John, Eyes on Fire. Qui Elton ospita George Michael, che parteciperà come coro nella famosissima Nikita. Eccola per noi, a tal bando di chi?

Bella, bellissima. Bene, trentesimo album per Elton, eccolo nel 1989 con Sleeping with the Past, numero 6 nelle hit in Italia, dichiarato omaggio alla musica soul anni 60. La prima posizione l'acquista il singolo Sacrifice.

Sacrifice. Sentite un po'. Gli anni 90 per Elton John segnano la svolta della propria vita, che da un lungo periodo, nonostante i grandi successi, vive una vita di dipendenza tra alcol e droga, con una sempre più grande depressione. Ma dopo la morte di Ryan White, suo grande amico malato di AIDS, Elton rimane molto scosso e dopo aver suonato al funerale del giovane, la vecchia Skyline Pigeon, decide di rinnovare il proprio stile di vita. Si sottopone a cure disintossicanti che lo liberano dalle dipendenze e lo riabilitano dalla bulimia. Non avendo più paura di nascondersi dalla sua omosessualità, fonda la Elton John AIDS Foundation per finanziare la ricerca e la prevenzione contro la malattia. Pensate che questa associazione costituisce una delle principali organizzazioni no profit esistenti al mondo, proclamato nel 1996 con il titolo di Commendatore dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico. Nuova vita per Elton John, nuovo album nel 1992, album di inediti e anche nuovo look più sobrio e musicalmente più riflessivo. The One, l'omonimo brano per noi.

lo andiamo a sfumare perché questo brano meraviglioso, The One, dura 6 minuti, pensate. E noi purtroppo nella nostra misera ora non abbiamo tempo di mandarla tutta. Nel 1994 Elton John scrive assieme al paroliere Tim Rice le canzoni per la colonna sonora del film The Lion King, Il Re Leone, della Disney. E vince il premio Oscar per Can You Feel the Love Tonight? Premio Oscar anche per Silk of Our Life e Hakuna Matata. E un Grammy per la miglior interpretazione maschile. L'album The Lion King vende oltre 10 milioni di copie solo negli USA, conseguendo il disco diamante e la prima posizione nelle classifiche statunitense. Tutto ciò rilancia Elton, facendolo crescere ed apprezzare anche alle nuove generazioni. Ma ora per noi, Can You Feel the Love Tonight?

Can you feel the love tonight? Che meraviglia. Stiamo ascoltando la musica meravigliosa di Elton John, colui che nel 1994 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 1998 è stato fatto cavaliere della regina Elisabetta II, scusate, per i servizi resi alla musica, cultura e beneficenza. Nel 1997 la Royal Academy of Music di Londra lo ha accolto un giorno come membro onorario. Bene. Nel 2004 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 49esimo posto della lista delle 100 migliori voci di tutti i tempi. Per lo stesso motivo il magazine lo ha posizionato al 38esimo posto. Nel 2008 la rivista Billboard lo ha inserito al terzo posto fra i 100 nomi di artisti più importanti solisti di sesso maschile. Ma ora un passo indietro. Nel 1997 Elton festeggia i suoi 50 anni e poco dopo due dei suoi migliori amici purtroppo scompaiono, Gianni Versace e Diana Spencer. Durante il funerale della principessa Elton esegue al piano, commuovendo il mondo, la nuova meravigliosa versione di Candle in the Wind, singolo che vende poi oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Eccola. Well, lives were torn apart. You called out to our country and you whispered.

Candle in the Wind, meraviglioso, un meraviglioso brano, un omaggio alla memoria della principessa Diana e non poteva mancare un omaggio all'altro grande amico di Elton John, Gianni Versace. E l'album The Big Picture parla proprio di lui, il suo singolo di successo è Something About the Way You Look Tonight.

E questa era la canzone dedicata a Gianni Versace da Elton John. Nel 2000 arriva per Elton il suo quarto album live, One Night Only, frutto di due serate al Madison Square Garden. Da qui, ecco per voi, I Guess That We They Call In The Blues.

Meravigliosa I Guess That We They Call In The Blues di Elton John, che nell'ottobre del 2001 fa uscire Song From The West Coast, 44esimo album, 28esimo in studio. Da qui ascoltiamo la bellissima Love Her Like Me.

Love Her Like Me di Elton John. Noi ci stiamo avvicinando alla conclusione e parliamo però ancora un pochino di Elton. In questi anni, dal 2001 in avanti, Elton ha tenuto innumerevoli concerti in tutto il mondo, ha partecipato a diversi eventi dove lo vedono protagonista assieme a tantissimi artisti internazionali. Il 25 gennaio del 2018 Elton John annuncia l'ultimo tour della sua carriera, che lo vedrà impegnato in circa 300 date. Il tour si chiama Forever Yellow Brick Road, avendo Gucci, pensate, come sponsor. È iniziato ufficialmente l'8 settembre del 2018, ma ora noi siamo giunti al termine. Vi ringraziamo di essere stati con noi. www.radiotalpa.it, talpando di chi? Dalle 21 alle 22, con un nuovo grande artista. Ora ci salutiamo però ancora una volta con Elton John, con l'ultimo brano in ascolto. 33esimo album in studio, pubblicato il 5 febbraio del 2016. Wonderful Crazy Night. Eccolo per voi. Notte.

Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici di Radio Talpa. Siete all'ascolto di X Generation in compagnia di Magno DJ. Oggi ho ricominciato a spulciare nella mia collezione di vinili e, ispirato dal recente memorabilia del Cocorico, ho pensato di farvi ascoltare una mia selezione in pillole dei dischi più ballati dall'annata del 94 che giravano al Cocorico, ma non solo, perché questi dischi non venivano solo sparati in piramide, ma anche nelle discoteche della domenica pomeriggio, come la Onirica di Cattolica o al Colosseo di Montecchio. E comunque era musica che si ascoltava ovunque, a partire appunto dalle discoteche, alle radio che all'epoca la dominava Radio DJ, ai festini privati come quelli che organizzavamo con la mia compagnia, alle mitiche cassettine che giravano nelle autoradio, ma anche di quelle installate nelle api piaggio che sparavano musica nei parchetti dove si incontravano le compagnie. Praticamente eravamo tutti drogati di questa musica. Posso comunque ribadire che il 94 è stata un'annata eccezionale per questo genere di musica. Avrei voluto prepararvi una classifica, ma era talmente difficile assegnare una posizione a questi dischi che alla fine ho deciso di proporveli random per non sminuire nessuno di questi brani. Ma partiamo con il primo disco di oggi, che si intitola Universe of Love di R&B by Petit Prince.

E continuiamo senza pause pubblicitarie. Il terzo disco di oggi è The Yves de Ruiter con DJ Frankie in The House of House.

Ormai abbiamo cominciato e andiamo avanti con il filone trance. Il quarto disco di oggi è di Blue Alphabet e si intitola Cyber Trance.

0: E il quinto disco di oggi è un altro di Sam Beam e si intitola La musique, se no tre droghe.
1: La musique, c'est notre drogue. La musique, c'est notre drogue.

E adesso alziamo un po' i BPM con il settimo disco di oggi di Coma, e si intitola Interactive, di DJ Hooligan Remix.

E siamo arrivati ai saluti, ma si ha sempre un effetto da pelle d'oca che ascoltare questa musica che ci fa rivivere momenti bellissimi della nostra vita, ed è questo anche uno dei poteri della musica. Un caloroso saluto da Magno DJ e vi do appuntamento mercoledì prossimo sempre qui su Radio Talpa con X Generation.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, anzitutto una buona Pasquetta sia da sottoscritto che da Remo Ricaldone. Ci auguriamo che abbiate trascorso nel migliore dei modi questa Pasqua appena trascorsa con i vostri cari, con i vostri amici, magari in un posto bellissimo nella nostra bellissima Italia. E ovunque vi troviate oggi, l'appuntamento è con Happy Trails, giunta al suo numero 288, un'occasione buona per trascorrere in compagnia qualche minuto ascoltando della ottima musica, come sempre, perché anche oggi il tracciato che Remo Ricaldone ci ha proposto è di sicuro interesse per tutti coloro che amano queste sonorità, perché country music e blues sono i denominatori comuni di ogni puntata di Happy Trails, i viaggi settimanali all'insegna della cosiddetta musica delle radici, ma ogni musicista li declina, e l'abbiamo visto, secondo il proprio stile, le proprie influenze e le proprie passioni, seguendo percorsi molto diversi che si ampliano nei mille rivoli e nei mille generi che formano questo meraviglioso patchwork. E allora anche oggi troveremo spunti differenti che vanno dalla canzone d'autore alla tradizione, mostrando talenti importanti e una vitalità che contraddistingue il panorama roots americano, ma non solo. Strade che si allontanano talvolta, ma che tornano assieme in un cerchio che non si spezza, come recita una celebre canzone, Will the Circle Be Unbroken? E allora, quella formata da Gradle Isle e Les Green è una coppia inedita. Lei, californiana, con un passato che comprende l'attività di doppiatrice e attrice, ma con il grande amore per la musica, è tornata da qualche anno con immutata passione e una discografia che è cresciuta in maniera esponenziale anche come qualità. Lui, cantante che ha anche dato la voce all'attore che interpretava Little Richard nel film di Baz Luhrmann dedicato ad Elvis Presley di qualche anno fa. Assieme hanno inciso un album dalle movenze blues che oggi apre la puntata di Happy Trails e lo fa dunque con una trascinante verve. Ascoltiamolo insieme, si parte, cari amiche e cari amici.

Melissa Etheridge aveva debuttato a fine anni Ottanta con un disco che l'aveva subito fatta apprezzare da critica e pubblico, poi un lento affievolirsi di quella fama, anche se le incisioni erano abbastanza regolari. Melissa ha resistito con orgoglio e con forza in un mondo come quello del music business, non certo tenero e accondiscendente. E ora riprende il filo di quelle ballate così intense e passionali che sono un po' il suo marchio di fabbrica. E oggi la ascoltiamo nuovamente, con piacere, dal suo nuovo bel disco.

I Nude Party ci portano in North Carolina, dove si sono formati nel 2012 sette studenti della Appalachian State University che hanno stretto amicizie e passioni musicali e hanno aperto le porte per una proposta dove sono fortemente presenti le loro radici country associate a profumi 60s e all'epoca in cui per la prima volta si incrociavano suggestioni rock e tradizioni. Un mix equilibrato e brillante, il loro e nuovo disco che dà l'esatta misura della loro bravura.

Due figlie d'arte, e ora che si misurano con due classici proposti molti anni fa dai loro padri e che mostrano quanto personali siano queste cover, cambiando un po' l'approccio ma mantenendo intatte melodie e suggestioni. La prima è Jan Stills, figlia del grande Stephen Stills, che riprende a suo modo la celeberrima Love the One You Sweet, rallentandola e dando nuovi spunti a questo inno alla fratellanza e l'amore.

La seconda non è solo figlia d'arte, ma anche nipote d'arte, essendo figlia di Arlo Guthrie e nipote del grande Woody Guthrie. Beh, Sarah Lee Guthrie è da qualche anno quasi di casa nel nostro paese, essendo spesso in tour e portando la sua grazia, la sua vena country folk sui nostri palchi. È imminente un suo nuovo tour da noi e noi oggi l'ascoltiamo riprendere un vecchio classico del padre che presentò al Festival di Woodstock, Coming into Los Angeles.

Il texano Jesse Dayton ha collaborato in passato con i grandi della scena outlaw del Lost Air State e nel corso della sua carriera ha unito il suo profondo amore per la country music con il più vibrante e solido rock and roll, mostrando sul palco un infuocato spirito artistico. Oggi lo ascoltiamo in una versione più legata ad una country music dallo spirito genuino e autentico.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia. Una buona giornata ancora a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, io sono sempre collegato con Remo Ricaldone dalla Valsusa per questa ennesima puntata di Happy Trails che prosegue con Eileen Jewel, nata Boise nell'Idaho, ma ben presto. È un artista che ha girato gli States spinta dalla voglia di scoprire nuovi orizzonti, nuovi stimoli musicali e opportunità, che ha trovato in una carriera in cui ha inciso una decina di dischi caratterizzati da country music ma anche da folk blues e honky tonk. Eileen ha proposto recentemente una sua versione di Deportee di Woody Guthrie, una canzone che in questi anni in particolare ha assunto nuove ed attuali valenze sociali e oggi andiamo a riprendere quello che può essere considerato proprio uno dei grandi capolavori di Woody Guthrie.

È un lungo percorso quello fatto dalla Yonder Mountain String Band del Colorado, un percorso partito dall'amore per il bluegrass che si è evoluto negli anni attraverso attitudini progressive, dando un nuovo smalto ad un genere che nel corso del tempo ha assunto colorazioni dall'ampio spettro visivo. Sono ben 11 dischi incisi e innumerevoli sono stati i concerti con cui si è formata una coesione decisamente forte, e il loro nuovo disco magari non aggiungerà niente di particolarmente nuovo, ma il loro sound rispecchia un grande talento e passioni sempre vivissime.

0: Fondatore e leader degli Old Crow Medicine Show, il fiddler e molto altro Catch Seeker ha trovato il tempo di iniziare una strada solista che per la verità non si discosta troppo dai suoi compagni. La forza espressiva, la verve e il travolgente entusiasmo che emanano le sue esibizioni sono qui vibranti, segnando la storia di un carismatico personaggio della scena roots americana.
1: Well, the boys and me didn't know what to do when our trans-American trip was through. Back then, Nashville wasn't cool, so we loaded up the truck.

Con Terry Klein entriamo nel vivo della canzone d'autore in bilico tra country e folk che nel suo Texas ha una tradizione pluridecennale. La sua è una discografia che di volta in volta cresce qualitativamente, maturando uno stile fedele ai suoi ispiratori, ma sempre personale e solido. Ancora una volta qui ad Happy Trails ospitiamo Terry Klein.

Storico nome del cantautorato americano sin dagli anni 60, Steve Gillett, pur avendo rallentato molto la sua attività, visto che è attorno agli 80 anni, di tanto in tanto riprende in mano il suo repertorio, come nel caso del suo più recente disco, e lo fa con intatto candore e poesia. E allora ascoltiamolo con piacere.

Da Melbourne siamo in Australia, congediamo il programma di oggi con una coppia che è molto nota a livello locale e che ha nell'amore per il folk, soprattutto britannico, il loro punto di unione. Shane O'Mara è un grande chitarrista acustico e Jack Tonks una voce femminile tra le migliori del panorama australiano e assieme hanno pensato di rendere omaggio a 15 anni dalla sua scomparsa al grande Bert Jansch, un cardine della band dei Pentangle, che ha saputo fondere folk americano e britannico e jazz in un sound dalla qualità sopraffina. Il brano che chiude Happy Trails di oggi fa proprio parte del repertorio dei Pentangle ed è qui proposto con calore e passione, degna chiusura per la puntata di oggi.

allora, care amiche e cari amici, in questa giornata ancora di festa abbiamo ascoltato 13 brani che al solito sono arrivati direttamente al cuore, ne sono più che convinto, perché erano canzoni davvero ispirate con artisti che ci emozionano sempre con le loro interpretazioni. Una bella scaletta, un bel percorso, quello che anche oggi Remo Ricaldone ci ha proposto. E allora Maurizio, benvenuti, e naturalmente Remo Ricaldone vi invitano a ritrovarci tutti insieme lunedì prossimo per un altro viaggio attraverso le radici della musica con il nostro ormai collaudatissimo Happy Trails, che oggi raggiunge le puntate numero 288. E allora ancora una buona giornata a tutti quanti voi, ancora una buona giornata di festa. Noi, se vorrete, ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao!

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Bene, ciao ragazzi, ben ritrovati, ciao amici, ciao da Radio Talpa Cattolica, questa radio web internazionale, ma anche locale, perché no? Ci ritroviamo con Come Back, un appuntamento che ci dà la possibilità di riascoltare grandi successi del passato. Ogni lunedì sera alle 21, replica martedì ore 14. Ok, possiamo partire, ben sintonizzati, mettetevi comodi, che si parte.

Jethro Tull, tra le più longeve e influenti formazioni inglesi, iniziarono a Blackpool nel 1967 e i Jethro Tull sono ancora in attività. Tra l'altro vengono molto spesso a suonare dal vivo in Italia. Vedete che amano la nostra Italia, senz'altro. Io li ho visti almeno 3 volte, i Jethro Tull, sempre meravigliosi. Il gruppo si impone subito per un originale folk rock blues progressive caratterizzato dal flauto traverso di Ian Anderson. Lo strumento è nuovo per il rock e Anderson lo usa in maniera assai spettacolare. Anche la presenza scenica di Anderson è particolare, con abiti da menestrello rinascimentale. L'icona del gruppo diventerà la silhouette di Anderson che suona il flauto su una gamba sola. I Jethro Tull hanno venduto 60 milioni di dischi in tutto il mondo. Il primo album fu This Wars, 1968, mise in fila una serie di stupendi brani rock blues, tra cui spicca quello che abbiamo appena ascoltato, Song for Jeffrey. I Jethro Tull sono qui su Comeback.

A Come Back, il Jethro Tull. Arriviamo al 1969. Arriva finalmente Stand Up e fu il primo vero successo della formazione. Celebre per la versione a effetto della Bourrée di Johann Sebastian Bach, arrangiato in chiave jazz rock, e cavallo di battaglia dell'istrionico Anderson.

Come back, Radio Talpa e Stefano Gentilini che ancora vi abbraccia e vi ringrazia per seguire sempre questo appuntamento. Si rinnova il lunedì sera alle 21, martedì replica alle 14. Radio Talpa, questa web radio internazionale sempre piena di sorprese e sicuramente in crescita di ascolti, grande crescita. 1971 esce il quarto album dei Jethro Tull. Subito fu un gran successo di vendite. Si chiamava Aqualung. I pezzi come Aqualung, Locomotive Breath e My Good divennero dei classici della band Jethro Tull, dei classici degli anni 70.

0: Comeback, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Sì, sì, è stato veramente bello ritrovare qui su Comeback il Jethro Tull, grande formazione, e dovete sentire ancora dal vivo come la raccontano, vi consiglio di andare a vedere un loro concerto visto che ancora sono in tournée. Loro sono sempre in tournée, Ian Anderson è sempre in forma, forse la voce un pochettino nel tempo si è un pochettino così, ha meno forza diciamo, però è sempre un grande personaggio dal vivo e riesce a regalare delle grandi emozioni. Il Jethro Tull qui su Comeback con Stefano Gentilini. Adesso mi faccio un regalo, visto che parlavamo a grandi linee di progressive inglese,

e mi sono fatto un bel regalino, i Genesis, i miei amati One for the Vine, The Wind and the Drink, bellissima, stupenda. Siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo da ascoltare insieme un Bob Dylan, dannata, Hurricane.

Bob Dylan, Hurricane. Hurricane fu l'uomo che le autorità arrivarono ad incolpare per qualcosa che non aveva mai fatto. Era il pugile Reuben Carter, era un pugile importante, uno sfidante al titolo mondiale dei pesi medi, ribattezzato Hurricane. Il singolo era del 1976. Questo pugile fu arrestato a 29 anni, rimase 19 anni in galera prima di essere scagionato per non avere ricevuto un processo equo e per un'accusa basata su motivazioni razziali. Anche Bob Dylan su Come Back. Adesso io vi saluto, vi ringrazio come sempre per avermi seguito e per seguire questa Radio Talpa. L'appuntamento è alla prossima settimana alle ore 21. Replica sempre martedì alle ore 14, prossima settimana alle 21, lunedì. Ci sentiamo? Ciao ciao, buona settimana, ciao ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento e, come al solito, ampio spazio alle atmosfere più acustiche, atmosfere più sognanti di questo genere musicale. E anche in questo nuovo episodio voglio cominciare con l'ultimo album degli U2, un EP uscito un po' a sorpresa a febbraio 2026, si intitola Days of Ash, una delle prove più interessanti della band irlandese nata a Dublino nel 1976. Il pezzo di quest'oggi si intitola One Life at a Time, una vita alla volta. U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: One Life at a Time è dedicata a Heda Hatlin, padre palestinese di 3 figli, attivista non violento e insegnante di inglese, ucciso nel suo villaggio in Cisgiordania da un colono israeliano il 28 luglio 2025. Al suo funerale il regista Basil Adra ha denunciato come i palestinesi vengano cancellati una vita alla volta. Gli U2 hanno ripreso e ribaltato quella frase per indicare che una pace è possibile e può nascere proprio una vita alla volta. One Life at a Time. Con questo nuovo EP, gli U2 tornano a unire rock e impegno umanitario, e questo pezzo lo dimostra e lo rappresenta pienamente. Quello che arriva ora è un cantautore americano, classe 1997, The Great Divide, è un brano di Noah Kahan.

cantautore da seguire, molto molto interessante, Noah Kahan, questo pezzo un po' folk e un po' pop del titolo The Great Divide. Quello che arriva ora è un album che aspettavo da tempo, del 14° lavoro per Morrissey, l'ex frontman degli Smiths. Un album che arriva 5 anni dal precedente, si intitola Make Up Is Alive. Questo è uno dei singoli che hanno introdotto il tutto, si intitola The Monsters of Pig Alley. Morrissey.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Morrissey, The Monsters of Pig, progetto che arriva a oltre 5 anni, come dicevo prima, dall'album precedente in studio ed è stato registrato nel sud della Francia con il produttore Joe Chicarelli, già al lavoro in passato con Strokes, White Stripes e Weezer. La scaletta comprende 12 brani e anche la cover di un pezzo dei Roxy Music del 1973 dall'album Stranded, si intitola Amazona, e sarà uno degli album che vi terranno compagnia sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma intanto torna la band di Pete Astor, artista londinese classe 1962. Si chiamano The Loft e questo pezzo anticipa il nuovo album che uscirà a maggio. The Loft.

The Loft, grande ritorno per Pete Astor e per la sua band. Ricordo che lui è stato anche una figura chiave per band come Weather Prophets, Wisdom of Harry, anche una carriera solista importante, ma nel 2024, dopo 40 anni di silenzio discografico, ha rispolverato la sua prima band, The Loft, che ora pubblicherà il secondo album dopo la rinascita. Ci spostiamo a Bristol, dove troviamo una bravissima cantautrice, grande interprete della musica soul. Si chiama Els Bailey e questa è Tightrope.

Love da Alice Bailey, bravissima cantautrice che per la Cooking Vinyl ha pubblicato il suo nuovo album in questo 2026. È una delle regine del blues inglese, anche se questa era una ballata molto intensa che mette in risalto la sua voce ruvida e soul. Lei è nata a Bristol nel 1988 ed ora continuiamo con un artista americano californiano che è più famoso come Session Man perché infatti è il tastierista di Billy Idol, però ha una carriera parallela importante fatta da vari album pubblicati da solista. Si chiama Paul Trudeau e dal suo ultimo lavoro Lost Diamond Boy ci fa ascoltare Same Way Twice.